Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Grazie.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgraal, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, con opere inedite, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Al di là della soglia, tutte le poesie, un'opera inedita di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: La denuncia di Leal dopo l'inchiesta shock su ASP e Università Magna Grecia. L'inchiesta condotta dalla Procura di Catanzaro ha portato alla luce un vasto sistema illecito che coinvolge l'Università Magna Grecia e l'azienda sanitaria provinciale ASP di Catanzaro, culminando nell'arresto di 12 persone, tra cui alti funzionari universitari e dirigenti sanitari. Gli indagati sono accusati di gravi reati, tra cui corruzione, falso, truffa aggravata, maltrattamento e uccisione non autorizzata di animali. Le indagini hanno svelato pratiche inaccettabili, come l'uccisione di cavie attraverso metodi brutali, tra cui colpi contro il muro e decapitazioni senza anestesia. Gianmarco Prampolini, presidente di Leal, ha dichiarato: questo scenario ha fatto luce sulla questione etica della sperimentazione animale, evidenziando un sistema illecito che sfrutta gli animali in condizioni disumane. Il benessere degli animali da laboratorio non è garantito e le istituzioni scientifiche non hanno come priorità la loro protezione e tutela. L'ulteriore accanimento su queste creature dimostra la violenza e il sadismo di chi sfrutta gli animali in nome di una scienza fallimentare. Questi reati rappresentano una grave violazione delle normative etiche e legali riguardanti la sperimentazione animale e pone interrogativi sul controllo e sulla trasparenza delle istituzioni coinvolte nella ricerca scientifica. Al via la caccia al lupo in Svezia, OIPA contro una politica insostenibile per gli animali e gli ecosistemi. Il governo svedese ha dato via libera all'abbattimento di 5 intere famiglie di lupi per un totale di 30 esemplari, nonostante si tratti di una specie già gravemente minacciata. In Svezia oggi si contano appena 375 lupi, dopo che la popolazione ha subito un calo del 20% nel biennio 2022-2023, legato proprio all'attività venatoria. Inoltre, di recente, il governo svedese ha abbassato a 170 il numero minimo di esemplari per garantire uno stato di conservazione favorevole della specie, contro il minimo di 300 in vigore finora. Un provvedimento che ha giustamente sollevato obiezioni e preoccupazioni tra esperti animalisti e ambientalisti che temono sempre di più per la sopravvivenza dei lupi in Svezia. Il rischio di compromettere irreparabilmente l'equilibrio dell'ecosistema è altissimo, senza contare l'attacco inaccettabile ai diritti di questi animali. Negli USA non è più obbligatorio testare sugli animali i farmaci nelle fasi di sviluppo. I test sugli animali dunque non sono più obbligatori, anche se non sono stati proibiti del tutto. Bruno Fedi, medico romano specializzato in diverse discipline, membro di comitati etici in materia, ha combattuto una battaglia durata decenni, fatta di conferenze, dibattiti, divulgazioni in tutta Italia ed è noto per il suo rigore scientifico. Una decisione che dà ragione a noi antivivisezionisti. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, dopo la pausa festiva. Una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Un benvenuto a tutti quanti, a tutti voi che siete intervenuti. Siamo qui a presentare un libro postumo di Giancarlo Barbadoro, ampliato con articoli e scritti dell'autore. Un libro che parla di robotica e di intelligenza artificiale, temi attualissimi in questo, quanto mai attualissimi in questo periodo, perché non passa giorno che non se ne parli, che non se ne parli sui giornali, che non se ne parli in televisione. C'è anche un ampio dibattito sul tema. C'è chi teme l'intelligenza artificiale e chi la auspica come un per l'uso che se ne potrebbe fare. In questo libro Giancarlo non prende posizioni né a favore né contro, si limita a sottolineare l'argomento come un confronto su cosa sia l'intelligenza e la coscienza. Il fenomeno dell'intelligenza artificiale porta tutto sommato a interrogarsi sullo stato della coscienza. Da sempre l'uomo ha sognato di poter creare a sua immagine e somiglianza delle creature artificiali capaci di sollevarlo dalla fatica dei compiti più gravosi. E la fantascienza del nostro tempo ha prodotto un'ampia iconografia letteraria dove i robot e androidi intelligenti popolano il mondo del futuro e magari si mettono in antagonismo con i loro creatori per conquistare l'indipendenza. Ecco, parliamo anche di Giancarlo. Giancarlo Barbadoro è scomparso purtroppo nel 2019. Era giornalista, poeta, scrittore, musicista, speaker radiotelevisivo, teorico dell'ecospiritualità ed è stato definito poeticamente un viaggiatore del tempo perché sognava un tempo in cui non ci fossero conflitti, un futuro di pace e di fratellanza per tutti gli esseri viventi. È stato un grande attivista per i diritti degli animali e una causa che sentiva più di ogni altra, poiché le riteneva gli esseri più sfortunati della Terra. Era attivista anche per i diritti dei popoli indigeni, per la salvaguardia delle loro tradizioni. Con esponenti della comunità indigene di tutto il pianeta ha fondato la Eco Spirituality Foundation per diffondere la filosofia dell'ecospiritualità. L'anno scorso, proprio qui al Salone del Libro, avevamo presentato un altro libro, un altro suo libro postumo, Viandanti del Tempo, che parlava appunto di viaggi del tempo e anche qui anticipando una tematica di cui si occupa attualmente la scienza moderna. Quindi Giancarlo ci ha lasciato un immenso bagaglio intellettuale che porteremo avanti e divulgheremo tramite il centro studi che abbiamo creato proprio dedicato a lui. E a questo punto, visto che abbiamo qui Massimo Centini, scrittore e antropologo, autore della bellissima e suggestiva prefazione, darei a lui la parola. Grazie.
1: Fatto volentieri la prefazione a questo libro, naturalmente per il legame con Giancarlo Barbadoro, ma anche perché il tema è particolarmente affascinante dal punto di vista prettamente antropologico. No? L'idea di questa uomini, robot e dei è messo in contrario, no? Dovrebbe teoricamente, secondo la nostra visione, dei uomini, robot, no? Ecco, è fatta volutamente questo titolo in questo modo. E l'alba del futuro. L'idea, come diceva benissimo chi mi ha preceduto, è l'idea che l'uomo possa essere nella condizione di creare, chiamiamola la vita, no? In buona sostanza, per mezzi altri, alternativi rispetto a quelli classici e fisiologici, forse più piacevoli, non lo so, no? Ma esiste da quando esiste l'uomo, nel senso che da quando noi abbiamo memoria scritta troviamo figure che hanno cercato di creare la vita con mezzi alternativi. Penso a Prometeo, che tutti conosciamo, no? Che è andato a rubare il fuoco, però Prometeo al di là di questo ha anche provato a modellare un essere umano e a dargli la vita. E ovviamente dall'alto se la sono un po' presa perché avevano un copyright, no? Per questa cosa. e da allora è rimasto questo marchio, cioè il marchio del, chiamiamolo peccato, ma se non mi piace la parola peccato lo chiamiamolo infrazione, l'idea che l'uomo possa fare qualche cosa che esula dalla campionatura delle sue attività, ha sempre creato un po' questo senso di angoscia, no? Da lì fino alla pecora Dolly. È giusto o è sbagliato? È la strada per il futuro oppure ci stiamo sostituendo a Dio? È interessante questa cosa qui, no? Pensate quanta roba rientra all'interno, rientra l'eutanasia, che è su un piano completamente diverso, rientra l'aborto, la fecondazione, sono temi di
2: la carne artificiale,
1: ma tanto. Almeno lì, se non altro, a voi fa anche un piacere, no? La carne artificiale, sento la maggior parte di voi animalisti, ma per questo lo sono anch'io.
0: E mi farebbe anche tanti guai sul pianeta.
1: Ma no? Certo, ma per carità. Ma dicevo, tutto questo genere di cose rientra comunque in un mondo che ci trova comunque ancora impreparati. Preparati, se volete, filosoficamente, ma impreparati praticamente. Io qualche tempo fa ero un convegno su queste tematiche, sulla bioetica, e dopo il convegno si parlava così con alcune persone, tra le quali c'era il padre, adesso non mi ricordo più il nome, di quella ragazza che alcuni anni fa è stata, ha praticato l'eutanasia, adesso mi sfugge il nome, anche avrei bisogno di un'intelligenza artificiale anch'io da implementare. Comunque, io avevo espresso alcune perplessità sul fatto dell'ingegneria genetica prenatale, no? E lui giustamente mi dice, ma senta, se lei dovesse avere un figlio e le dicono, guarda che se noi interveniamo possiamo modificarne la struttura genetica, mentre ci siamo, che colore degli occhi vorresti? Che capelli vorresti? E lui dice, guarda che la gente forse sarebbe contenta di questo, no? Allora, da un punto di vista piecamente materialista forse sì, ma a questo punto è veramente sostituirsi a Dio, no? Io sono molto favorevole agli interventi prenatali in caso di patologie, cioè è un problema significativo, ma decidere gli occhi, il colore degli occhi, decidere tutta una serie di altre cose, forse è un abuso, forse stiamo andando troppo oltre, no? Però questo l'uomo l'ha sempre desiderato. Nel libro, e tu interrompimi, nel libro si parla anche molto di automi, di robot, no? Che è un po' la strada, quella che ha creato la strada per questa cosa qua, nel senso che fin dal passato, fin dal, diciamo dal Rinascimento, ma non è vero, perché anche nel mondo antico, nel mondo medievale, c'erano questi automi, queste cose che funzionavano per fare determinate attività, ma poi soprattutto dal Rinascimento in poi che questa cosa si affermerà in modo tra ludico e lo scientifico nel 6-700, per acquisire poi una sua dignità quando? Con l'inizio della fantascienza, perché la fantascienza è quella, già quella alla Wells, no? Quella dell'Ottocento, comincia ad avvicinarci a quest'idea, l'idea di un essere, guardate, sempre antropomorfo, robot, non è mai. Adesso noi, io ricordo, voi siete troppo giovani, non lo ricordate, ma quando hanno cominciato a mettere i primi robot nelle catene di montaggio, tutti stupivi che li chiamassero robot, perché immaginavi il robot, quella roba lì con gli stantuffi colorati che vedevi nei film di fantascienza degli anni 60 e 70, invece il robot è diventato un concetto, non più un oggetto come ce lo immaginavamo. Ebbene, questo tema è un tema di grande interesse, che oggi noi abbiamo metabolizzato, perché in fondo non è un robot, ma quando tu parli con l'apparecchio, Alexia si chiama, sì, no? Dici, mettimi questo disco, non ce l'ho, pirla, cambia, cioè, ma finirà così, finirà così sta cosa. è come quando lo fai sul telefonino, certo, e chiedi, dimmi un po', Rosalba Nantero, quanti anni ha? Ah, non te lo posso dire,
0: no,
1: perché...
0: No, ti assicuro che ho fatto delle prove sull'intelligenza, adesso c'è il ChatGPT, no? Ho fatto delle prove che hanno detto delle castronate allucinanti. Non so, avevo chiesto qualcosa, delle informazioni sul mio gruppo musicale. Hanno detto delle cose terribili.
1: Certo, ma è un po' come Wikipedia o altro, nel senso che uno che non sa si attacca alla prima cosa che vede, no? O quella che apparentemente corrisponde a quello che lui o lei pensa di quella cosa, no? Allora, metti che io non so chi siete voi, di che musica fanno? Tipo Casadei, penso che facciano una musica di Casadei. Vedo una cosa sbagliata che mi fa pensare a Casadei e dico, ah, è quella lì.
0: Yeah.
1: E questo è il problema, no? Una volta dicevano, chi controlla il controllore? E adesso chi controlla questa cosa? Ma questo è sempre esistito. Ma a me quello che spaventa di più è proprio l'indifferenza della gente per questa cosa, perché questa cosa ti dà delle comodità, è innegabile,
0: innegabile.
1: No? È innegabile. Ed è la prima cosa che uno, a cui uno fa riferimento.
0: Però questo libro mette anche a confronto con che cos'è la coscienza, la consapevolezza, e semmai dei robot potrebbero arrivare alla consapevolezza, perché allora lì sì che c'è da tenerli, no?
1: Allora c'è un bel esempio, secondo me, che è Frankenstein di Mary Shelley,
0: sì,
1: no? Che non è un robot, ma ancora peggio, no? Recupera un po' l'idea di Prometeo. Infatti il libro della Mary Shelley si intitola Il moderno Prometeo, dove questo medico, il dottor Frankenstein, costruisce un essere umano prendendo dei pezzi, cercando di prendere il meglio. Cioè, di me non avrebbe preso nulla, ma ad esempio di un uomo di una certa prestanza prende appunto la struttura di una persona intelligente, il cervello, poi in Frankenstein Junior si sbagliano, non sapete la storia. Però è affascinante questo libro, intanto perché è scritto da una donna, ma guardate, non prendetela come una cosa maschilista, ma è geniale una donna nell'Ottocento che avesse quella conoscenza scientifica. Lei era imparentata con lo zio di Darwin, quindi, come dire, in qualche modo aveva per induzione già imparato qualcosa, però conosceva le teorie di Galvani sull'elettricità animale, eccetera, e non era da poco, per quell'epoca, una donna così. Infatti quando con Byron, col marito Percy e il medico di Byron, Polidori, e decidono di fare questa gara per chi scrive il racconto più strano di fantasmi, gli altri sono scomparsi, cioè non sappiamo neanche cosa hanno scritto, forse Polidori ha scritto il vampiro, ma l'ha rifatto poi dopo, Byron si è perso per la strada, lei ha scritto sto capolavoro, dove questa creatura, che proprio parlo della, lei mi ha dato un libro della coscienza, questa creatura che si chiamerà sempre creatura, non gli danno un nome, significativo, no? Perché tu non dando un nome non riconosci un'identità, un'umanità, è una cosa, la creatura. E la cosa affascinante è che questa cosa chiede al dottor Frankenstein di avere una vita normale, tra l'altro è vegetariano, perché lui dice io vorrei un'altra creatura possibilmente femminile con la quale vivere in ambiente naturale, ma è davvero è un protoecologista dichiarato, no? E usando solo bacche e altre cose, non mangiando animali. Quindi in qualche modo. Ah sì, in qualche modo lui reclama una coscienza.
0: Certo.
1: È quello che sfugge di mano al dottor Frankenstein. Cioè nel senso che lui pensava di avere una roba tipo il golem, no? Il golem ebraico, dove tu ti cambi le lettere sulla fronte e lui da vita passa a morte e quindi acceso spento, no? Lui pensava di avere quello e invece ha creato una creatura e gli dice senti, io vorrei una mia identità, una mia coscienza, e da lì gli è scappato di mano. Questo è il senso positivo, ma potrebbe essere in senso negativo.
0: Certo. Infatti, tu come la vedi questa cosa? Cioè, qual è la tua posizione nei confronti dell'intelligenza artificiale?
1: Ma,
0: la temi?
1: Ma io, arrivato a questo punto della mia vita, devo cercare di tenere quei quattro neuroni che ho ancora io in testa per tenere la mia intelligenza, quel poco che ho ancora. È ovvio che, come tutte le cose che non conosci, in qualche modo ti inquietano e sei più propenso ad accettare forse la parte che ti preoccupa di più, quella che ti un po' più inquietante e che paradossalmente ti allenta l'ansia, no? Perché dici, ah, è proprio una robaccia, eccetera. Però io adesso guardo il computer, che tutti conoscete, o questa cosa qua, certo, no? Quando io ho fatto la prima elementare, il bidello veniva a metterci l'inchiostro nel calamaio al mattino. Noi mettevamo il pennino, scrivevamo sulle tavole di pietra, bagnavamo il pennino e scrivevamo. Poi l'anno dopo è arrivata la stilografica, la lauretta e in terza e in quarta la biro, no? Che abbiamo subito imparato a togliere il resin e a spolpare i pallini di carta. Però penso, io sono del 55 e quindi immagino nel 61-62 ho fatto le elementari. Adesso c'ho il microfono, parlo, il computer scrive. Cioè, sono passato in mezzo alle varie Olivetti, alla Margherita, no? Qualcuno lo ricorderà, la macchina da scrivere la Margherita, il programma Wosta, il primo programma di videoscrittura, con il giochino allegato con due barrettine. Adesso tutti voi meglio di me sapete come funziona, cioè è uno shock incredibile, certo. Però non lo freni questo, o ti adatti o sei fuori.
0: Ma anche perché se li consideriamo strumenti, ben vengano, cioè ci evitano delle ricerche pazzesche, perché una volta andavamo nelle biblioteche a cercare i libri, adesso su Google te lo scrive, tra l'altro. Però perché temere questo andazzo? Perché temere questa progressione di esperienza? Forse perché si teme che proprio i robot magari acquisiscano una consapevolezza.
1: Un discorso di Frankenstein che facevamo prima, no? Certo, è evidente che non possiamo, cioè l'evoluzione tecnologica va avanti e noi
0: non la possiamo
1: fermare. Dobbiamo correre dietro, non tutti ovviamente. Noi abbiamo creato queste cose per renderci la vita più semplice, in realtà ce la siamo complicata, perché adesso se non hai sta roba puoi essere morto e non se ne accorge nessuno. Cioè è incredibile, no? Sta cosa qua, con tutta l'utilità che ha, adesso vedete non c'era nulla, cerca su internet, track, metti la foto, una volta cosa facevi? Se non avevi la diapositiva col proiettore stavi a casa, no? Però è ovvio che c'è un sacco di vantaggi. È ovvio che, come tutte le cose, la generazione di mezzo, quella che è nata con una certa tecnologia e nel corso d'opera ne ha assorbita un'altra, è quella più
0: baby boomer.
1: Sì, è quella che è più penalizzata, perché è come se fossi passato da camminare a correre, ecco, e non eri preparato per correre.
0: Infatti l'argomento intelligenza pone anche nei confronti delle altre specie, perché l'intelligenza che cos'è? Questo è anche un bel tema che affronta il libro. Che cos'è l'intelligenza e come si pone nei confronti delle altre specie che convivono con noi sul pianeta? Non si può fare una classifica, magari sono intelligenze diverse, così come fossero extraterrestri che venissero sul nostro pianeta. E magari sono intelligenze, ma hanno un loro grado di intelligenza.
1: Ma Voltaire diceva, Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, e l'uomo gli ha restituito la cortesia, no? Perché bene o male noi abbiamo immaginato Dio come un essere, se lo devi rappresentare. È vero che è San Pietro, però la pubblicità dell'alabanza, no? La barba sulla cosa, eccetera. È ovvio che, sempre basandosi su Genesi, che cosa dice? L'uomo e comanderà su tutte le specie.
0: Questo è stato un disastro, è stato un disastro, perché questo ha creato l'antropocentrismo e quindi l'uomo dominatore che domina su tutto quello che ha intorno.
1: Allora, pur essendo totalmente d'accordo con te, è evidente che non può in Parlamento non ci possono essere dei criceti e all'ospedale dei lama. Evidentemente no, sarebbe, magari funziona, non lo so, per il Parlamento penso che siamo tutti d'accordo, ma ecco, per gli ospedali, la scienza.
0: Se consideriamo che i miti antichi parlano di un'epoca in cui c'erano solo i grandi sauri e poi sono passati ai piccoli sauri, ecco, io mi chiedo chi ci ha trasmesso tutto questo? I sauri stessi, no?
1: Miseria.
2: Andiamo indietro nel tempo.
1: Quando finisce, perché se no... No, cioè, allora, vi è indubbiamente una visione che è quella della religione o della mitologia e vi è una visione della scienza. La visione della scienza si basa su che cosa? Su dati oggettivi che sono dati archeologici, biologici, geologici, eccetera. Allora, che l'uomo appartenga a un ramo diverso da quello della scimmia è un dato di fatto scientifico.
0: Abbiamo una certa parentela con la scimmia.
1: Indubbiamente. Allora, noi condividiamo il 97,3% esatto. del patrimonio genetico con lo scimpanzé nano, è vero. Però comunque siamo un'altra cosa, poi voglio dire, non c'è nessun animale che sia in grado di fare 1 più 1 uguale 2. Cioè, ma questo non per... Come? No, neanche tra gli uomini, dice a volte, sì. Ecco, però questo non vuole essere una demonizzazione delle altre specie, lungi da me, però è un dato di fatto che c'è una differenza fondamentale.
0: Ma no? Potrebbe esserci una differenza di un extraterrestre che venisse dal nostro pianeta.
1: Ma sicuro, c'è un universo anche nella letteratura di cose di queste. Cioè a me farebbe molto piacere se i cani si prendessero tutto un lavoro da fare, mi portassero fuori a me a fare la pipì o la spesa, sarebbe bellissimo, non per carità, però questa è una visione che oggettivamente al momento non c'è. Poi la regressione potrebbe anche sempre succedere, anche se è abbastanza difficile. Quello che invece mi trova d'accordo con te e questa arroganza antropocentrica dell'uomo, no? Che ha deciso che comunque le altre specie sono inferiori, si servono per mangiare, per divertirsi, per sollazzarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, secondo me ci spostiamo un po' dall'asse del discorso del libro in sé, però sono comunque temi correlati. L'idea di creare, chiamiamola un'altra specie, ma è sbagliato, no? Un'altra specie che è robot, se volete, se il golem, tutte, è un'arroganza tipicamente antropocentrica. Noi la chiamiamo sindrome prometica, cioè prometeica, scusate, cioè la sindrome di Prometeo, Prometeo che vuol creare una vita. Questo è presente nella letteratura, nella fantascienza aiose, però lo è anche meno male nella realtà, cioè esperimenti genetici ben prima di Dolly per implementare scimmie con seme maschile e umano, ma queste sono prove che hanno fatto da una vita, no? Hanno fatto ogni genere di esperimenti per creare qualcosa che fosse, ma guardate che ci sono studi, ma non al tempo del nazismo, negli anni 60, 70 del Novecento, sulla volontà di creare esseri subumani, certo. Ma è scientifico, ci sono studi pubblicati da applicare ad attività pericolose e o come deposito d'organi. Sentite questa frase, queste parole, deposito d'organi, ti fa venire la pelle d'oca, no? Ma vi chiedo, se mi dicessero, senti, ammazziamo un maiale, gli togliamo i reni a lui, invento, e tu non muori, te li metto a te e ammazziamo il maiale, io cosa rispondo?
2: Non rispondere, ma è meglio.
1: Datemi atto. Che,
0: è lo stesso discorso che vale più un topo al bambino. Si possono salvare...
1: Abbiamo già parlato di una volta di questa cosa qua. Tu non hai né topi né bambini, hai risolto il problema, io neanche, no? Però avevo dei criceti, quando sono morti mi è dispiaciuto, però voglio dire, tra morire un topo e morire un bambino, forse non lo so, dal punto di vista antropocentrico
0: non è etico,
1: certo, lo so, ma la maggior parte delle persone, datemi atto, la pensa in questo modo. È una visione fortemente rivoluzionaria questa, certo, che ti pone a, anche proprio a ripensare la nostra specie, non tanto da un punto di vista genetico, fisiologico, perché questo ce lo racconta la scienza, ma da un punto di vista filosofico, antropologico, no? Tu parlavi giustamente di antropocentrismo, esatto, da alcuni anni.
0: E nasce da precisa religione.
1: Ma anche da altre religioni, sì, no? Certo, non parliamo
0: dell'induismo,
1: ma la maggior parte delle religioni ovviamente pone gli animali in uno stadio inferiore, sì, no? Questo è un dato di fatto.
0: Il Papa si è rifiutato di battezzare un bambino, cioè di benedire un cane, ad esempio, in questi giorni.
1: Ah, vabbè. Questo fa parte del suo lavoro, anche
0: a livello di marketing è stato
1: è un atto dovuto quello lì, anche perché sennò per l'utenza non c'è nulla da fare, ma questo sono visioni, per carità, però resta comunque il fatto che da un bel po' di anni, oramai saranno quasi 20 anni, sono dei corsi universitari di zooantropologia, dove si studia in modo scientifico, soprattutto lo frequentano gente che ha già la laurea da veterinario, e dove ci si occupa proprio di questo tema del rapporto uomo-animale, ma non dal punto di vista anatomico, da veterinario per capirci, ma dal punto di vista di relazione proprio, per cercare di avvicinare le due specie, no? Nel senso che io ho avuto 4 cani nella mia vita, no? 2 bastardini e 2 maremmani. È evidente, quando lo racconto, magari il bastardino veniva sul letto e dormiva con me sul letto, no? Tu lo racconti a qualcuno e ti dice, i cani puzzano, sono sporchi, mettono sti piedi dappertutto. Però poi è un po' come dire, voi sapete, avere un cane è come avere un bambino che resta bambino tutta la vita, no? C'è niente da fare. È ovvio che hai quel tipo di rapporto lì, che chi non ha...
0: Su questo io non sono tanto d'accordo.
1: Se sapevo non venivo.
0: No, perché lì si spersonalizza. Personalizza, loro hanno
1: il rapporto nostro nei confronti del cane, certo, come dire, ho un bambino che resta bambino tutta la vita, perché non riesco a interpretarlo in un'ottica zooantropologica più elevata, no? A vederne l'evoluzione, eccetera. Ma io in questo sono un buzzurro, nel senso che a me piacciono gli animali, per carità, tutto quanto, ma come dire, non li mangio. Se non avessi altro, forse mangerei anche un essere umano per sopravvivere, perché è un dato oggettivo.
0: Alla pari, proprio. Certo.
1: Comunque, se ci vede da lassù, da laggiù, da destra, a sinistra, non so dove lo collocate voi, non so se sarà d'accordo, se mi manda un accidente, ma non credo, dai.
0: No, comunque è interessante anche questo excursus, perché ci pone a confronto con la nostra intelligenza e con l'intelligenza eventualmente delle altre specie, ma anche degli extraterrestri, tutto sommato, no? Ci sono tutta una serie di romanzi di fantascienza che parlano di questo.
1: Voi pensate come rappresentavano gli extraterrestri negli anni 50-60, come robot, no?
0: Esatto.
1: Poi la cosa si è evoluta e siamo arrivati ad Alien. Siamo arrivati a creature con un'anatomia ibrida, mostruosa, incontenibile. Però i primi erano i robot. Io mi ricordo i primi film di fantascienza, l'Ultimatum alla Terra,
0: sì,
1: il primo, con questo uomo di latta che sembra l'uomo di latta di Alice nel Paese delle Meraviglie. E se noi guardiamo questa cosa, c'è proprio un'evoluzione incredibile.
0: Certo.
1: Pensate a Alien, che schifezza è rispetto a questi anni. E riflette anche le nostre paure, le nostre angosce.
0: Esatto.
1: alien che arriva da di dentro, cioè tu diventi la capsula, l'astronave, l'UFO per portare l'extraterrestre in terra. Prima invece atterrava, ma era il periodo della guerra fredda, l'idea che arrivassero dal cielo i missili, eccetera. Il famoso discorso del pulsante, no? Cioè, se poi c'è uno che preme quel pulsante che parte il missile, l'altro preme l'altro pulsante, riparte dall'altra parte. E oggi pensate alla guerra, no? Che abbiamo non tanto vicino, ma neanche tanto lontano. E questa paura ce l'abbiamo in modo più o meno consapevole.
0: Il postumanesimo, te lo sei mai posto? Che cos'è? Il postumanesimo?
1: Sì, certo. Postumane è una delle situazioni in cui noi ormai ci siamo a bagno, no? Il postumanesimo è sostanzialmente questa. Allora, se si pensa all'uomo transumanesimo, postumanesimo. Transumanesimo è quella fase di evoluzione in cui, non lo so, comincia la pecora d'oro. Pistorius con le gambe inferiori in titanio, più dotato del normo dotato. Il transumanesimo è il superamento dell'uomo, quindi l'uomo implementato alla macchina in buona sostanza, no? Quindi ricordate le figure del cyborg, no? Tipo Schwarzenegger, ma se guardiamo il termine cyborg è insomma un'unione tra carne, umano e tecnologia. Allora uno che ha un pacemaker è un cyborg in qualche modo, perché ha già un pezzo tecnologico dentro, no? Il transumanesimo è questo, cioè io che mi relaziono al computer, ma non col telefonino e guardo la posta che c'è a casa, ma senza niente, e la telemedicina in qualche modo, no? Con tutti i vantaggi, con tutti gli svantaggi culturali.
0: Questo
1: che
0: non si può fermare la scienza, però potrebbe prenderci la mano, la scienza potrebbe prenderci la mano.
1: E poi il discorso che dicevamo, chi controlla il controllore,
0: esatto.
1: E tutti abbiamo in qualche modo paura, no? Ma già lo speed puoi fare una roba da fantascienza che ti fa rincogliere via, non lo so voi, sarete tutti più evoluti, più svegli di me, ma quando ti inventavi lo speed, lo speed, che roba, no? Eppure se non hai quello non fai nulla, no?
0: Certo.
1: Questo è uno step dell'evoluzione culturale, tecnologica che dicevamo prima. Ma a me la cosa che mi colpisce tantissimo, no? Sarà perché non sono un gran consumatore di televisione. A casa mia ho la televisione con l'antenna centralizzata, cioè vedi quello che passa alla parrocchia. 65 canali, no? Di cui io guardo quasi sempre i film, no? Ce n'è già una ventina di film da scegliere. Ah, ma ce l'hai l'abbonamento a questo? Cioè, ma che cacchio me ne faccio? Quanto li guardo tutti questi film, no? Pensate, no? Che poi ti viene la frenesia, io già vedo soltanto quelli, no? C'è un film, poi la pubblicità passi da un altro, ma anche questo è bello, no? Allora guardi un pezzo di quello, poi ti addormenti e ti svegli al terzo film dopo, ma quella è una questione personale, no? Però la quantità di cose che abbiamo, ecco, è quello un po' il problema della tecnologia a volte, che ci dà talmente tanto che non ci permette forse più di scegliere.
0: Non ci permette di fare silenzio, di fermarci, no?
1: Sì, fare silenzio, tu spegni il computer, mi devo aggiornare, lasciami acceso, non rompere l'anima. A me inquieta sta roba, no? Mi inquieta, ma perché sono un incompetente, è ovvio, non perché. Però quando ti dicono, guarda che se guardi un film porno, fai delle robe, facevi delle robe porno in casa, eccetera, col telefonino ti vedono.
0: Esatto. No?
1: Ma io ricordo anni fa che avevo un amico, un carissimo amico, che diceva bisogna togliere le spine della televisione perché dalla spia ti ti spiano, ti guardano che cosa fai.
0: Magari,
1: no?
0: Magari succede anche
1: questo. Ma questa è una cosa che ti paracomportista, no? Però bene o male che con la tecnologia noi abbiamo sempre avuto, cioè come tutto quello che non conosci, dici le armi sono pericolose se non le sai usare, certo se stai dalla parte della canna non è la situazione migliore, no? Però se le sai usare non ti spari in un piede o non spari a quello vicino, la macchina è un'arma se volete, no? E avanti di... quindi il controllo. È certo che queste cose sono più grosse di noi, è evidente. Giancarlo l'aveva avvertito, ma come hai detto tu,
2: ha anticipato molto.
1: Non c'è una posizione precisa, no. Però ti sventaglia lì sul tavolo.
2: Ti pone tutta una serie di confronti con gli argomenti.
1: Come dire, vedi tu cosa vuoi pensare, allora. E comunque, bene o male, qualche anno questo libro già ce l'ha, no? Sì. Rispetto a quando è stato scritto, certe cose non
2: c'erano ancora. La prima stesura è stata scritta nel 2008, figurati. Poi l'abbiamo ampliato con tutti gli articoli successivi, eccetera. Però la prima stesura è stata nel 2008.
1: È comunque prima del 2019, in ogni caso, no? E quindi sono 4 anni, pensati dal 2019 ad oggi, quante cose sono cambiate. Pensate all'intelligenza artificiale che ci hanno... C'è questo problema, questa cosa che ti possano ricostruire il volto e farti fare e dire delle cose.
2: Non c'è più differenza.
1: No, è una cosa impressionante questo. No? È vero che non è così facile come magari ci può sembrare in prima battuta, però certamente questa roba c'è e un pochino ci inquieta. Certo. È umano, io credo, no? Soprattutto chi... come la maggior parte, come credo tutti voi, ha una visione più umanistica, no? più che scientifica nel senso scientista, cioè esatto. che vede soltanto 2 più 2 è uguale 4.
2: Vogliamo fare intervenire?
1: Certo, sì. Penso se il computer ci fa una domanda.
2: Potrebbe anche succedere. Maurizio.
3: Ma io volevo fare... una domanda e una riflessione, in modo che parlavate prima dell'intelligenza artificiale che potrebbe prendere coscienza e della paura che questo comporta in alcuni casi. Però la paura forse, tutto sommato, non è una paura perché noi come umanità abbiamo questa brutta cosa dell'antropocentrismo. Magari una intelligenza artificiale che prende coscienza, non essendo così emotiva, così antropocentrica come noi, magari ci può aiutare e farci vedere le cose molto più razionalmente. Molto
2: magari
3: più...
2: costruire un mondo migliore.
3: Magari costruire un mondo migliore, cioè noi abbiamo paura di Frankenstein perché lo facciamo a nostra immagine e somiglianza, ma con più potere, perché è più grosso, più forte, più... È la stessa cosa nell'intelligenza artificiale che ha delle possibilità infinite perché raccoglie...
2: Però come diceva, Massimo, l'idea del controllo che non è... cioè perdiamo il controllo, no?
1: Vabbè, sì, certo.
2: Questo è il fatto. Perdere il controllo
1: è bella questa riflessione qua, però è un po' il discorso che faceva Asimov con il mio robot, no? Con la psico-robotica, sì. Cioè la psiche c'era nella sua immaginazione.
2: Psicostoriografia, sì.
1: No, ma c'era la psicologa dei robot, no? Che massimo della perversione fantastica che affascinante. Però è un po' così, no? D'altro canto io ricordo che non c'entra con i robot, ma c'entra con l'evoluzione in questo, nel senso che dicevamo, che era Fahrenheit 451, no? Quello dove i pompieri bruciano i libri, dove ormai una società, una cultura che non accetta più un libro, no? E il libro lo butta via. Brucia, chi ha un libro fa un peccato, no? Fa un peccato, fa un reato, scusate, e mi è spaventato questa cosa, ma potrebbe succedere, ed è affascinante che questa è una regressione, no? Rispetto alla tecnologia che dicevamo, che questo gruppo, diciamo, di resistenti, che cosa fa? Ognuno impara a memoria un libro, per mantenere la, guarda caso, la memoria. che in questo caso è umana, per passarla poi ai posteri, per mantenere viva questa roba qua. Quindi noi siamo un po', come dire, vittime anche dell'immaginario in questa roba, soprattutto perché la maggior parte, io parlo per me, ma forse anche per alcuni di voi, non conosciamo queste cose, no? Intelligenza artificiale, boh, no?
2: Non si sa che spiega forse
1: come è fatta, no? E quindi ti sfugge un pochino di mano. Come dicevamo prima, con la guerra fredda non sapevi bene che cosa fosse e temevi che ci fosse sempre l'occasione che qualcuno premesse il famoso bottone. E poi abbiamo visto, in fondo anche i robot hanno subito un'evoluzione, dal robot così al braccio
2: meccanico,
1: al robot virtuale, nel senso che se ci pensi con certi programmi, tu adesso, per assurdo, col telefonino accendi il riscaldamento, scongeli qualcosa dal frigo, non lo so, fai andare qua.
2: Vedi la tiratina, no?
1: La visione è una cosa, ma proprio l'azione, che era quella che noi affidavamo alla figura antropomorfa del robot, e l'avevamo fatta a nostra immagine e somiglianza. Ci inquietava di meno, perché aveva, chi di voi non è giovanissimo, ricorda i primi robot che regalavano ai bambini, erano delle robe di metallo così, che adesso i collezionisti li pagano un sacco di soldi, no? Andavano a batteria col filo, rigorosamente, col filo, e avevano ste luci che si accendevano, le antenne che giravano, i bambini facevano così, no? E questa l'idea a una parte di noi è
2: qualcun altro vuole intervenire?
4: Solo una riflessione su questo discorso, perché visto che anche i personaggi di rilievo come Elon Musk per esempio dicono bisogna stare attenti a tutta questa storia, mi viene in mente come se a un certo momento noi ci parliamo di antropocentrismo diventa logocentrismo che ci fa in assoluto, siccome l'uomo, però poi sono ancora più potenti, non so, non è un discorso che non è che ci succede, forse
1: no. La paura è che scappi di mano, no? Come diceva prima Rosalba, l'idea che un giorno il robot, come in Io Robot, chi ha visto, ha letto il libro o ha visto il film, dove il film è ancora più evidente, questi robot decidono di fare basta, torni avanti,
2: anche perché loro in teoria potrebbero vivere per l'eternità e quindi hanno tutta una
1: se
2: serie.
1: Qualcuno non gli toglie la corrente,
2: giusto, questo è vero, perché se qualcuno non gli toglie la corrente allora possono fare una programmazione infinita di eventi.
1: Sì, se ci affidiamo alla fantascienza, sì, su questo troviamo un universo, no? Anche recenti, dove le macchine fanno quello che vogliono e tutto quanto.
2: Però ci siamo già un po' nella fantascienza, perché stanno costruendo delle macchine mica da poco.
1: Sì, ma pensate soltanto anche alla medicina, no? Che grossa evoluzione rispetto a 20 anni fa. Le macchine che consentono di fare tutta una serie di analisi e che una volta ti guardano l'anima, ti trovano l'anima, a me non l'hanno trovata, anche con la TAC, però ho fatto anche una risonanza magnetica ma non me l'hanno trovata, però forse era girato male, eccetera. Però pensate che evoluzione straordinaria, che è un miglioramento. Certo, uno può usare
2: un superamento anche della vivisezione, tra l'altro.
1: Per certi aspetti sì,
2: però non la superi quella vivisezione.
1: No, non la supererai mai. Questo è un potere che sia giusto, no? Ma a parte il potere, è un tipo di sperimentazione che per una parte per la scienza non sostiene di non poterne fare meno. Cioè è un dato di fatto, quello. Ma questo non vuol dire che sia giusto, che poi mi nemmeno prima

0: poi dato il canto io ricordo anche quando la biologia ti davano la rana aperta, tu vedevi che respirava ancora,
1: è atroce una cosa del genere, è atroce. Qualcun altro vuole intervenire?
2: Mi incuriosiva la definizione dell'intelligenza, no? Non vedo l'ora di leggere il libro perché è una cosa particolare. In tempi passati l'intelligenza è stato dato un valore molto legato al tipo di cultura occidentale, no? Tecnologica, anche poi dopo, eccetera. Poi hanno capito che stavano un po' lavando le quote e si sono portati accettando che ci fossero anche altri tipi. Ora, domandavo se anche nella robotica potrebbe, la robotica o comunque nell'intelligenza artificiale, potrebbe succedere che sviluppano un'intelligenza che noi non riusciamo a capire, perché magari prende altre vie, no? Cioè, che noi non riusciamo a... Perché so, per esempio, che c'è stato un esperimento, non so se è una cosa che potete rispondere, so che c'è stato un esperimento dove facevano dialogare due computer fra di loro, a un certo punto hanno iniziato a parlare con un linguaggio tutto loro. Non riuscivano più a capire che cosa stavano facendo e li hanno spenti di brutto perché sono un po'
1: Si sono preoccupati.
0: È un po' il 2001 Odissea dello spazio in cui l'astronauta parla col computer, il computer fa finta di dire una cosa ma dietro non fa male, che è una paura atavica, quella lì, che la macchina ti scappi di mano. Io non ho la competenza per dare una risposta intelligente, è una risposta, come dire, istintiva. E per quanto io ne so, è la paura forte, ma forse perché ci sono delle prove in questo senso, che comunque la macchina, come dire, sviluppi un'intelligenza, ma si adatti e trovi strade alternative per sfuggirti di mano, ecco, però non so quantificarla in termini tecnologici, ed è la paura che abbiamo tutti, ed è la paura che ha fatto fare una raccolta firme tra i maggiori scienziati del mondo dicendo fermiamo l'intelligenza artificiale. Oggi ero qui e parlavo con un editore importante, nazionale, che mi dice, ma noi abbiamo già provato a fare dei libri con l'intelligenza artificiale. E mi dice, fammi un libro sul rapporto uomini e robot e lui te lo fa. Certo, poi devi rileggerlo tutto, però se ci
1: Ma
0: pensate.
1: del resto anche l'intelligenza artificiale deriva da una nostra conoscenza di noi stessi, perché sennò la base è quella, no? E quindi anche noi siamo delle macchine, tutto sommato.
0: Ma
1: E
0: io
1: non
0: sarei
1: parli di
0: contento
1: corpo,
0: di essere
1: mentre
0: una macchina
1: corpo
0: perché
1: e
0: sarei
1: mente non si sa cosa.
0: tagliando come dico io.
1: Siamo
0: Noi non
1: funzionati
0: siamo
1: come delle
0: macchine.
1: macchine.
0: Beh, da un punto di vista, come dire, di un paragone simbolico, sì, però in effetti purtroppo non siamo delle macchine.
1: Perché abbiamo
0: Da un
1: meno
0: certo
1: intelligenza.
0: punto di vista, da un altro punto di vista, per fortuna non siamo delle macchine.
1: Sì, però quello che volevo dire è che anche l'intelligenza artificiale deriva dalla nostra conoscenza di noi stessi, perché la base è quella.
0: Ah sì,
1: Forse.
0: certo, l'ha fatta l'uomo e
1: L'ha fatta
0: quindi
1: l'uomo.
0: l'idea è quella che diceva il signore, cioè che questa cosa poi ad un certo punto ti dica, beh adesso io vado, un po' come il figlio che a un punto della vita lascia la famiglia per la sua vita, per un altro ramo, no? Ecco, la paura è quella lì, come, dove, e bisognerebbe
1: Come
0: essere
1: fermare questo?
0: specializzati in cibernetica ad altissimo
1: E oltretutto,
0: livello.
1: come fermarlo questo processo? È impossibile, credo, ormai.
0: A me non, questo penso che sia impossibile, ma la cosa che a me inquieta di più è la commistione tra biologia e tecnologia, no? Cibernetica in questo caso, l'ibridazione, che Barbadoro nel libro in qualche modo viene sempre fuori questa cosa, l'ibridazione tra umano e macchina, ma proprio non filosofica, fisica, no? Allora, se può essere la salvezza di una vita avere un cuore meccanico, elettronico, elettrotecnico. Io ho un amico che ha avuto un problema, ha avuto un ictus, gli hanno messo sotto pelle un apparecchietto che quando o ha delle estrasistole o delle robe che adesso non so spiegarvi tecnicamente, in ospedale lo avvertono sul computer, gli telefonano, sta bene, sta male.

0: Figata, una cosa così, ti salva la vita, questo è eccezionale. Certo, hai un pezzo che non è tuo dentro. Sta di fatto che bisogna capire se ci va o non ci va, perché ci può anche essere gente che obiettore di coscienza in questo senso e dice come quelli che rifiutano la chemioterapia, quelli che rifiutano l'eutanasia, bla bla bla, no? Sono scelte umane, umanissime, io credo. Uno può condividerle o no, però qui il problema che tu, che in fondo è il fil rouge del libro, è che tutto questo un giorno esuli da noi, cioè bypass, ci
1: È
0: bypassa,
1: quello.
0: track, che tu ci sia o non ci sia, chi se ne frega, la macchina fa così. È un po' il discorso dello speed di prima, eh? Cioè o passi da lì o mangi sta minestra o salti dalla finestra, o sei dentro o sei fuori. Ecco, io credo che il tema che venga fuori sia proprio questo. Stiamo un po' dentro, un po' fuori, secondo me, cosa che facciamo tutti in
1: Tanto abbiamo un
0: fondo.
1: percorso che dalla nascita arriva alla morte e non c'è niente da fare.
0: Ecco, hai detto una bella cosa, però l'idea che spesso dominava in questo senso era la volontà di inserirsi in questo, cosa che tu dici è già stabilito, volete chiamarlo destino, religione, fede, chiamatelo come volete. L'idea della macchina di potersi inserire in questo percorso, che un po' l'ha fatto, no? Ci hanno allungato un po' la vita. Con certe patologie mia nonna tirava le cuoia a 40 anni, oggi con certe patologie arriva a 90.
1: Certo.
0: Quindi ben venga, non per la sovrappopolazione, non ben venga tanto, ma però oppure inserirsi dentro per modificarti. Questa cosa esiste, cioè noi sappiamo che esiste da quando, dai campi di concentramento nazisti, no? Da quando cominciavano
1: Un
0: a
1: po' il mito
0: fare.
1: dell'eterna giovinezza,
0: Ah,
1: tutto
0: l'eterna
1: sommato.
0: giovinezza torna al Medioevo, no? La fontana della giovinezza, entri vecchio e esci giovane. Fa, è una roba che con tutto quello che comporta, perché magari nel frattempo hai preso un po' di chili, esci, non ti fatti mangi il pantalone, quindi ci sono anche gli aspetti negativi, no?
1: Questa società non ci porta al confronto con la morte e quindi c'è sempre questa ricerca di essere eternamente giovani, no? Parlo da un punto di vista proprio prettamente sociale che forse esula da questo libro, però c'è anche quello come problema.
0: E beh, chi è che non ha paura di morire, no? Io credo che sia umano, anche gli animali hanno paura di
1: L'ignoto, cioè,
0: morire. Hai paura
1: l'ignoto più ignoto del mondo.
0: della classica frase, spero almeno di non soffrire, no? Tutti abbiamo un po' questa cosa. C'è una canzone di Vecchioni che mi piace particolarmente, che dice, Sogna ragazzo sogna, si intitola la canzone, no? Dove lui dice, pianterai un olivo anche quando avrai 90 anni con la speranza di vederlo fiorire, no? Quando è così come piantare un bonsai, ecco, è un po' questa cosa ce l'abbiamo tutti, no? Bisogna imparare a regredire a un certo punto della vita, come fosse una curva, no? Sinusoidale. Arrivi a un certo punto, ho una curva a campana che fa così, l'apice massimo e poi cominci a scendere. Cominci a dover capire che alcune cose non le puoi più fare a 360 gradi. Io fino a 50 anni ogni giorno facevo 15 km di corsa, adesso ne faccio 30 alla settimana se ho una gran fortuna, stando male nei giorni che mi fermo, male di schiena, male di ginocchia, male qui. E me ne devo
1: Però
0: prendere.
1: magari aumenta la consapevolezza e...
0: Aumenta, matta mal
1: Ma
0: di
1: no!
0: schiena, lascia perdere.
1: Liberiamo del
0: Ma no,
1: corpo
0: a
1: e al
0: 30 anni
1: bypass.
0: mangiavi, bevevi, eccetera. Adesso, sai, guardo la televisione alle 9 di sera, mangio 4 tararà e bevo un ciurnia di birra, non vi dico altro, no? Ecco, ma devo imparare. Una volta ricordavo a memoria interi brani della Divina Commedia, adesso non mi veniva in mente il suo nome.
2: Ma c'è internet.
0: No, ma io ho visto il metodo sul comico per piangere di meno, però un dato di fatto, adesso voi siete giovani, ma arriverà anche per voi, no? Però bisogna imparare a Rosalba, il tema cardine, no? Massimo cosa diceva? La religione è nata per dare un senso alla morte, ma dal pensiero materialista che forse da un certo punto di vista ha una sua ragione. Ma è parlare della morte, ma bisogna imparare a regredire, cioè questo è dura, non accettare di invecchiare, insomma. E allora questa roba qui ci illude, ma ci illude anche la chirurgia estetica, ci illude.
1: Diventano tutti dei mostruosi.
0: Io comunque mi pongo sempre questa domanda: Mick Jagger ha la stessa età del Presidente della Repubblica nostra? Io non so, se ingegneria genetica, oltretutto pensate cosa si è preso nell'arco della sua vita a Mick Jagger, no? E a vederli vicino al nostro presidente, uno sembra il padre, l'altro il figlio. E allora chissà, forse uomini robot,
1: va bene, chiudiamo qui allora, se vedo
0: grazie dell'attenzione.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili. La trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. Abbiamo tante cose da raccontare io e i miei compagni di viaggio. Abbiamo fatto un viaggio in Scozia che è tutto da raccontare. Qui presenti abbiamo Luca Colarelli.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: Daniela Giraudo.
2: Ciao Rosalba.
0: E Andrea Lesmo.
3: E ciao.
0: Tutto quello che abbiamo da raccontare è qua.
1: È qua e non in Scozia, perché in Scozia ci siamo appena stati. Devo dire che è stato un ritorno quasi a casa. Io personalmente amo tantissimo la Scozia e credo che sia un posto dove sia molto importante per noi, per il Lab Graal e anche per delle imprese che avete fatto tu e Giancarlo,
0: certo,
1: in passato. E quindi era un po' che non tornavamo in Scozia e è stato un graditissimo ritorno e devo dire che la Scozia non ha perso il suo fascino, perché
0: certo, certo,
1: mantiene sempre un aspetto che è molto magico e a noi è molto caro, sia su un punto di vista artistico sia su un punto di vista storico, ecco.
0: Megalitico anche,
1: anche megalitico, certo. Infatti abbiamo visto
0: Clavacairn.
1: Ci sono tanti posti in Scozia dove si possono ammirare dei megaliti fantastici. Uno dei primi che abbiamo visto appunto era vicino a Inverness, un posto che conoscevamo molto bene, che si chiama appunto Clavacairn, che è un sito particolare perché è fatto da molteplici cairn, che sono questi tumuli.
0: Certo.
1: Però lì sono un po' particolari perché sono praticamente fatti a forma di medicine wheel, ovvero sia hanno una muratura di pietre con un buco in mezzo. E poi la cosa anche interessante è che uno di questi siti era fatto anticamente tutto di cristallo di rocca, che era praticamente considerato un elemento sacro. E devo dire che è un posto veramente particolare perché si respira un'atmosfera veramente molto magica.
0: Poi siamo andati alla Findora Foundation, che è il cuore dell'esperienza della meditazione, perché è lì che nel 1986 Giancarlo ha proposto una meditazione collettiva con altri leader di comunità spirituali ed è stato un evento magico perché poi è nato il New Earth Circle.
1: Findorn, diciamo che è questa comunità che è posta sul, proprio in cima, vicino Nairn, vicino Forest, nelle Highlands, dove praticamente dal nulla e per questa coppia formata da Ellen Cady e suo marito hanno formato questa comunità con cui tu e Giancarlo avete,
0: certo,
1: preso,
0: certo,
1: contatto e lì è successa una magia.
0: È stato magico, magicissimo.
3: C'è stato anche, c'erano delle persone anche che erano in meditazione.
0: Sì.
3: È stato un momento anche in cui si è fermato un po' tutto rispetto al scorrere della giornata e vedere entrare in questo luogo è stato molto bello.
0: Sì,
3: ecco.
0: Infatti. Poi siamo andati al Loch Ness Center e anche lì è stato un posto magico.
3: Beh, il Loch Ness chiaramente è un luogo particolarmente significativo per tutta la zona della Scozia. Cioè, considerando che la Scozia comunque rimane una specie di riferimento per qualcosa che riguarda le culture più antiche. E praticamente, cioè, se si va sul Loch Ness, sul lago, praticamente tutto intorno c'è una cultura che fa riferimento al mostro di Loch Ness.
0: Certo.
3: Ed è una cosa che non si può rimanere indifferente
0: infatti,
3: rispetto a
0: quello,
3: perché c'è di tutto e di più. C'è praticamente, se si va a analizzare un po' questa cosa, perché uno rimane stupito sul fatto che si deve in un posto e c'è tutto, che ci sono tutte queste immagini, questi riferimenti a questo mostro che esce dalle acque del lago, no? Praticamente,
0: che io tra l'altro ho visto,
3: che
0: ho
3: tu
0: visto,
3: hai visto,
0: che ho visto.
3: E però c'è tantissime interpretazioni di questa cosa. C'è Innanzitutto c'è il fatto che le prime avvistamenti si riferiscono al VI secolo.
0: Certo.
3: In cui c'è questo San Colombano che aveva visto questo strano essere nelle acque. La cosa è poi andata avanti. Allora c'è tutta una serie di riferimenti, cioè di testimonianze in cui ci sono molte persone che dicono di aver comunque visto qualcosa, anche se non è sempre molto precisa la faccenda, qualcosa che emerge dalle acque, qualcosa di sconosciuto.
0: Certo.
3: Poi c'è un'altra versione in cui dicono che sono dei falsi, però comunque ce ne sono tantissime di visualizzazioni.
0: Certo.
3: Poi c'è una ricerca che hanno fatto alcuni per vedere con degli strumenti che misurano il paranormale. Praticamente con questi strumenti hanno sentito dei suoni pazzeschi che arrivavano dal lago, come se ci fosse qualcosa di non ben definito che comunque faceva presente questa cosa qua. E poi, per concludere su questa cosa che è molto simbolica, perché
0: sì, certo,
3: se coinvolge tutta la zona in un modo così evidente, perché c'è questo lago che tra l'altro è un lago lunghissimo,
0: infatti,
3: anche bellissimo.
0: Infatti, bellissimo e scuro, tra l'altro, molto scuro.
3: Sì, è praticamente questo simbolo che è diventato un simbolo, è diventato anche un simbolo quasi politico, perché per la cultura e l'identità scozzese, che sarebbe come questo drago che emerge dalla cultura, quella più banale, è come se ci fossero diventa il mostro che diventa proprio la vera identità,
0: certo,
3: scozzese,
0: certo,
3: per
0: certo.
3: Cui ha molti significati questa cosa.
0: Molti
3: qua.
0: Significati, sì. Ancora su Findon Foundation, perché non mi sono soffermata abbastanza, ho dovuto tenere a bada le emozioni e i ricordi, perché sono stata sopraffatta dai ricordi di Giancarlo, che ha proposto una meditazione a tutti i presenti che erano lì, uniti da un magico appuntamento. Ognuno di essi era un personaggio di spicco in campo spirituale. E poi siamo andati al Museo di Inverness sui Picti.
1: Il Museo di Inverness sui Picti è stato molto interessante perché, innanzitutto bisognerebbe dire chi erano questi Picti.
0: Esatto.
1: E non so se posso dire qualcosa, perché in realtà nessuno sa molto sui Picti, nel senso che è un popolo preceltico che abitava le zone della Scozia, della Caledonia, come si chiamava allora, e la cui origine è tuttora sconosciuta. Continuano a dire che è un popolo preceltico, continuano a dire che quali erano più o meno le loro tradizioni, dicono che erano Picti perché si pitturavano la faccia di nero, e hanno eretto tantissimi megaliti,
0: che tra l'altro era loro uso seppellire le pietre sacre.
1: Sì, seppellivano le pietre sacre quando per non farle andare in mano
0: ai nemici.
1: La cosa particolare che abbiamo potuto ammirare nel museo erano questi simboli che sono incisi sulle pietre pittiche.
0: Certo.
1: Perché sono dei simboli che non sono ancora adesso, e devo dire che è strano, perché di solito gli archeologi trovano sempre una risposta in tutto. Però questa volta c'era un minimo di onestà, perché dicevano proprio le note che c'erano nel museo, dicevano non siamo ancora riusciti a capire questi simboli cosa volessero dire. Li hanno catalogati perché sono dei simboli strani, fatti a ruota solare, mezzaluna, chiaramente hanno un senso, però non si sa ancora bene mistero si celi questi segni.
0: Assolutamente niente.
1: E poi la cosa strana è che i Picti poi alla fine sono scomparsi nel nulla,
0: esatto,
1: praticamente da un momento all'altro. Questo li lega a tanti altri popoli che hanno avuto più o meno la stessa fine, come gli Anasazi in Arizona o altri popoli che hanno praticamente sono scomparsi dalla storia in maniera tutto sommato molto enigmatica, perché non si è ancora capito bene dove siano finiti, ecco.
0: Ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Torniamo a noi. Stiamo parlando del nostro viaggio in Scozia. Ci siamo recati all'orto botanico di Inverness. È stata una bella esperienza anche perché avevo una Daniela Giraudo che mi spiegava tutto sulle piante. Daniela è progettista, garden designer, e recentemente ha preso 2 premi all'orticolario per il progetto Giardino Ecospirituale. Anche noi eravamo presenti alla premiazione ed è stato davvero emozionante.
3: Ovviamente per il mio lavoro andare a fare
2: sul lago di Como, tra l'altro. Vabbè, sì.
3: Per tornare alla Scozia, fare un giro ovviamente in Scozia, in quello che è in Inghilterra, comunque la Scozia, è molto interessante perché per loro la cultura del giardino è molto molto sentita. Mm-hmm. Quindi andare a fare un giro all'orto botanico di Inverness è stato molto interessante perché c'è una collezione pazzesca di diverse specie e poi un giardino bellissimo, ecco.
2: Parliamo di Cawdor Castle.
3: Ecco, e poi l'altro giardino che abbiamo potuto visitare, quello di Cawdor Castle. Questo è un castello interessante anche per altri motivi, perché si parla della leggenda della costruzione di Cawdor Castle. Questa leggenda racconta che il castello fu costruito attorno a un albero di agrifoglio, perché il capostipite della famiglia William la costruzione fu un'ispirazione data da un sogno. Per cui si dice che da questo sogno si diceva appunto di far gironzolare il suo asino finché non si fosse fermato in un luogo, e questo asino si è fermato nei pressi di questo albero, e intorno a questo albero hanno costruito tutto il castello.
2: Pazzesco.
3: E questo albero è ancora presente, assolutamente.
2: C'è
3: ovviamente
2: l'albero.
3: Il tronco dell'albero è ancora presente proprio nel cuore del castello.
2: Sembrava improvvisamente di essere catapultati dentro una magia tipo il Signore degli Anelli.
3: Eh sì, perché è un tipico
2: sequoie giganteschi.
3: Il castello è stupendo, appunto, è meraviglioso, ma poi tutto intorno, anche la parte più antica del castello, dove ci sono queste sequoie davvero antichissime, enormi, altissime, e poi tutta l'altra parte del giardino, che è più recente, che è un giardino appunto di stile inglese, pieno di erbacee fiorite, stupendo, proprio bellissimo.
2: Poi siamo andati alle Orcadi, iniziando dall'Old Man of Oi.
4: Il viaggio alle Orcadi è stato particolarmente sentito perché noi c'eravamo già stati alle Orcadi un po' di anni fa, con una traversata che Andrea credo che si ricorderà ancora.
2: Sì,
4: adesso, perché
2: mi ricordo ancora,
4: credo che l'abbia vista tutta all'interno di un secchio.
5: Non potrei dimenticarla un'esperienza del genere,
4: però stavolta invece no,
2: è andato tutto bene.
4: Il mare non era,
2: si è comportato bene,
4: non era come il Titanic, quindi siamo riusciti a raggiungere questo posto che effettivamente le Orcadi sono molto particolari perché sono intrise di cultura vichinga, perché
2: certo,
4: erano state conquistate dai vichinghi, e devo dire che avvicinandosi appunto si vedono queste enormi scogliere tipo fiordi, sono veramente spettacolari. E poi devo dire che è un posto veramente molto interessante, primo perché ci sono dei siti megalitici pazzeschi, ricordiamo quello che forse era il nostro...
2: Deringo Brodgard.
4: Sì, appunto, quello era il nostro punto focale della nostra escursione, che è appunto il Ringo Brodgar, che è questo cerchio enorme. Che dà su un fiordo, con vicino anche un altro sito bellissimo con delle pietre che sono stranissime perché sono delle lamine che si ergono per 5-6 metri, quindi sono altissime, sì, però sono veramente molto sottili, che sono le Stone of Stennis. E comunque i segni vichinghi si possono notare sia perché, per esempio, in una delle pietre del Ringo Brodgar sono segnate delle rune, e sia perché in un tumulus lì vicino a Scarabre ci sono appunto, anzi no scusate, a Maesowe ci sono, all'interno del tumulus ci sono delle bellissime iscrizioni in runico. Questo proprio a voler sancire il passaggio dei vichinghi in maniera molto prepotente.
2: Certo.
4: E poi le orcadi sono molto magiche per tutta un'altra serie di motivi, nel senso che è un posto estremamente brullo, estremamente ventoso, che però racchiude un'atmosfera veramente particolare. E poi siamo stati, magari lo dice Andrea, a Kirkwall, dove abbiamo appunto visto
2: cattedrale,
4: una cattedrale molto,
2: di San
4: molto,
2: Magnus,
4: molto strana, perché,
2: detta anche la luce del nord.
4: Infatti
5: sì, è una cattedrale particolare perché, vabbè, a parte la storia che sta alla base di questa cattedrale, che c'è questo Magnus, Saint Magnus, che praticamente
4: era un vichingo
5: che però è stato fatto fuori dal suo cugino, cioè nel senso che suo cugino ha detto a un altro di farlo fuori, per cui c'è tutta una storia molto complessa. Però interessante anche vedere i simboli che sono espressi in questa cattedrale, nel senso che, come al solito, la parte della conquista, diciamo, occupazione cristiana, in questi casi viene un po' mischiata con quello che sono i culti più primordiali delle culture precedenti, o comunque quelle di tipo praticamente pagano. Tanto per dire degli esempi, che ci sono alcuni dei migliori intagli, più importanti intagli che ci sono in questa cattedrale, solo per farne qualche esempio, ci sono dei draghi, che però non sono draghi visti come sono visti quelli che vanno fatti male, no, sono dei draghi. Poi c'è un piccolo folletto con un cappuccio,
2: sì,
5: e una figura femminile accucciata chiamata Shila Nagig.
4: Nagig. Sì, un simbolo celtico famoso.
2: Certo.
5: Infatti, che però
2: Shila Nagig,
5: sì,
2: è il mio nome.
5: Certo.
2: Il mio nome d'arte.
5: Ti hanno copiata praticamente. È praticamente una grottesca figura di donna nuda che ostenta i propri attributi femminili.
2: Non sono nuda.
5: Lo so, in questo caso sì, che è il simbolo per allontanare il male e la morte, che voglio dire, non è proprio un tipo di raffigurazione molto cristiana. Se
2: certo.
4: Infatti a me aveva stupito moltissimo che in questa cattedrale non c'era praticamente
2: una
4: croce,
2: di cristiano,
4: ma magari c'era una statua di un vichingo con una sciara in mano, che non mi sembra proprio una raffigurazione tipo certo, quelle di Padre Pio,
2: certo,
4: che si trovano nelle chiese normali.
5: No, no.
3: Anche più recente, sull'altare c'era una bellissima nave vichinga appoggiata anziché un crocifisso.
4: Sì, praticamente era una cattedrale che non aveva praticamente
2: niente di
4: cristiano.
5: Sì, l'hanno lasciata fare, però poi mettendoci quello che
4: era dedicata a questo San Magnus, che comunque era un vichingo che è stato accettato in testa da suo cugino.
2: Dopo la riforma scozzese del 1560, la cattedrale fu usata per il culto protestante, come si può evincere dalle scritte Memento Mori, dai teschi con in testa il simbolo del Graal e con una statua con in mano il pendolino divinatorio. È strano.
5: E poi c'è anche in cima una colonna, si vedono due green men,
2: esatto,
5: sono green, e sono uomini dei boschi, e uno dei quali ha il fogliame che gli esce dalla bocca. Che
2: certo,
5: sono proprio, come dire, sono ecospirituali, nel senso che
2: certo,
5: è il simbolo
2: certo
5: della natura.
4: Sì, l'uomo selvaticus è proprio.
2: Sono selvaticus.
4: Sì. E comunque c'è anche da dire che in un'abside di questa chiesa c'erano la bandiera scozzese e norvegese, quasi
5: ecco,
4: a sancire che la paternità doppia, no? Di,
2: certo,
4: di questo posto. E quindi è stata veramente una interessantissima sorpresa, ecco, vedere una cattedrale così inusuale.
2: Anche Oliver Cromwell non è molto amato in Scozia. Abbiamo addirittura visto un dipinto che lo ritraeva con le gambe all'aria.
4: Che lo stavano accorciando.
2: Accorciando.
4: Non era molto simpatico.
2: No, non era molto simpatico.
4: Beh, diciamo che gli scozzesi ne hanno subito di cotte e di crude, ecco, da parte dei sassoni e degli inglesi, per cui hanno avuto una storia molto sofferta.
2: Certo.
4: E tuttora reclamano la loro indipendenza, però continuano a non dargliela. E tra l'altro loro sono anche stati molto contrari al fenomeno della Brexit, per cui oltre che non sentirsi inglesi,
2: non si sentono neanche scozzesi,
4: dopo la Brexit si sentono ancora meno inglesi, ecco.
2: Ok, qualcosa da dire sugli Highland Games?
4: Gli Highland Games, bisogna dire che sono un fenomeno veramente molto particolare, perché abbiamo fatto questo viaggio piuttosto lungo per poterli andare a vedere. Ci siamo trovati in una distesa con centinaia di persone, perché sono feste che sono veramente molto sentite e non sono turistiche, intendiamoci. E gli Highland Games sono praticamente dei giochi tradizionali scozzesi che comprendono, hanno molte sfaccettature, molte specialità, molte arti, perché si va da delle cose di forza bruta, perché vedi questi omoni col kilt che tirano la fune o che lanciano tronchi, sempre amici degli scozzesi. Perché se viene uno di quelli ci...
2: Però c'era un risvolto anche spirituale, no?
4: Beh, perché appunto c'erano le gare puramente fisiche, come quelle appunto che ho appena detto, oppure le gare di danza, dove c'erano questi danzatori che facevano danze tradizionali scozzesi bravissimi, e poi c'era tutta la parte musicale invece, che era sia riguardante le bande di cornamuse e sia gli incontri solisti di cornamusa, ecco, perché lì la cornamusa è finalmente non come qui, uno strumento insomma che
2: incontri solisti,
4: no, è uno strumento che è l'orgoglio della Scozia, per cui c'erano queste gare di pibroch, che è questa musica sacra per la cornamusa, fatte singolarmente, che potete immaginare, io ero abbastanza invisibile,
2: ecco,
4: sentire centinaia di cornamuse che suonavano insieme.
2: Madonna. Le bande di cornamusa e anche le bande di danza celtica.
3: Sì, danza celtica, erano bellissime, il suono sempre della cornamusa, e poi queste bande, appunto, a parte le gare singole, ma c'erano anche proprio queste bande che suonavano tutti insieme la cornamusa, che erano una cosa spettacolare. Praticamente dall'inizio alla fine eri immerso continuamente nella musica delle cornamuse,
2: certo.
3: Bellissimo.
2: Ci sarebbe ancora tantissimo da dire su questo viaggio in Scozia. Scozia più Z, però dobbiamo chiudere, e quindi ringraziamo Daniela Giraudo.
3: Grazie a te, ciao a tutti.
2: Luca Colarelli.
4: Grazie a tutti, ciao Rosalba.
2: E Andrea Lesmo.
5: Grazie e ciao.
2: Chiudiamo qui questa puntata di Nel segno del Graal. Vi raccomando, rimanete incollati a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero, e ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao!

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: La denuncia di Leal dopo l'inchiesta shock su ASP e Università Magna Grecia. L'inchiesta condotta dalla Procura di Catanzaro ha portato alla luce un vasto sistema illecito che coinvolge l'Università Magna Grecia e l'azienda sanitaria provinciale ASP di Catanzaro, culminando nell'arresto di 12 persone, tra cui alti funzionari universitari e dirigenti sanitari. Gli indagati sono accusati di gravi reati, tra cui corruzione, falso, truffa aggravata, maltrattamento e uccisione non autorizzata di animali. Le indagini hanno svelato pratiche inaccettabili, come l'uccisione di cavie attraverso metodi brutali, tra cui colpi contro il muro e decapitazioni senza anestesia. Gianmarco Prampolini, presidente di Leal, ha dichiarato: questo scenario ha fatto luce sulla questione etica della sperimentazione animale, evidenziando un sistema illecito che sfrutta gli animali in condizioni disumane. Il benessere degli animali da laboratorio non è garantito e le istituzioni scientifiche non hanno come priorità la loro protezione e tutela. L'ulteriore accanimento su queste creature dimostra la violenza e il sadismo di chi sfrutta gli animali in nome di una scienza fallimentare. Questi reati rappresentano una grave violazione delle normative etiche e legali riguardanti la sperimentazione animale e pone interrogativi sul controllo e sulla trasparenza delle istituzioni coinvolte nella ricerca scientifica. Al via la caccia al lupo in Svezia, OIPA contro una politica insostenibile per gli animali e gli ecosistemi. Il governo svedese ha dato via libera all'abbattimento di 5 intere famiglie di lupi per un totale di 30 esemplari, nonostante si tratti di una specie già gravemente minacciata. In Svezia oggi si contano appena 375 lupi, dopo che la popolazione ha subito un calo del 20% nel biennio 2022-2023, legato proprio all'attività venatoria. Inoltre, di recente, il governo svedese ha abbassato a 170 il numero minimo di esemplari per garantire uno stato di conservazione favorevole della specie, contro il minimo di 300 in vigore finora. Un provvedimento che ha giustamente sollevato obiezioni e preoccupazioni tra esperti animalisti e ambientalisti che temono sempre di più per la sopravvivenza dei lupi in Svezia. Il rischio di compromettere irreparabilmente l'equilibrio dell'ecosistema è altissimo, senza contare l'attacco inaccettabile ai diritti di questi animali. Negli USA non è più obbligatorio testare sugli animali i farmaci nelle fasi di sviluppo. I test sugli animali dunque non sono più obbligatori, anche se non sono stati proibiti del tutto. Bruno Fedi, medico romano specializzato in diverse discipline, membro di comitati etici in materia, ha combattuto una battaglia durata decenni, fatta di conferenze, dibattiti, divulgazioni in tutta Italia ed è noto per il suo rigore scientifico. Una decisione che dà ragione a noi antivivisezionisti. La trasmissione televisiva SOS Gaia al pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening everybody and welcome to English Planet. Siamo su Radio Dreamland e questa è la voce di Nick Yuldon, insegnante e conduttore, che vi accompagnerà adesso sulla prossima di quelle che potrebbe diventare un'infinita serie di lezioni per svelare e spiegare i numerosi misteri della lingua inglese. Come al solito, guardiamo nella prima parte della lezione qualche aspetto strettamente linguistico. Poi nella seconda parte andrò a parlare un po' nella mia lingua originale inglese, un po' per condividere le esperienze mistiche di un insegnante, un inglese celtico vivendo in Piemonte, cioè vivendo però come nativo europeo. Ma prima andiamo alla lezione. Lesson number 3. Prima di andare avanti, però vorrei fare un piccolo parentesi per spiegare, precisare un po' un concetto che considero importante per quanto riguarda l'inglese. L'inglese ha tante variazioni, ovviamente. È una lingua forse unica perché viene parlato su tutto il pianeta da diverse culture, diverse nazioni, proprio come madrelingua. Ma poi ci sono grosse differenze. Ovviamente io uso l'inglese britannico, però ci sono i miei cugini transatlantici che parlano americano, ci sono quelli che parlano africano, cioè inglese africano, quelli indiani e quelli australiani, tutto intorno al pianeta, sono tutti diversi. Dappertutto sono diversi, anche i piccoli isole della Polinesia, ad esempio, ci sono quelli che parlano un inglese forse molto molto strano. È tutto inglese, ma ci sono anche grosse differenze tra l'uso di termini, di grammatica, di pronuncia e anche solo di accento. Però tutto questo per quanto riguarda lo studente non ha grossa importanza veramente, perché se uno prende una buona base su una di queste forme, che sia australiano, africano, inglese, britannico o americano, con una base si riesce a gestire tutte le variazioni prima o poi senza grosse difficoltà. Molto più problematica comunque è un'altra divisione della lingua che esiste comunque in tutte le lingue, cioè la divisione tra la lingua scritta, quella che si legge e quella che si scrive, e la lingua parlata, quella che si parla e quella che, come voi adesso state cercando di ascoltare. Tra le quattro capacità linguistiche, diciamo, quella più facile per impadronirsi, diciamo, che sarebbe quella la capacità di leggere, perché il testo è scritto, rimane lì, non va via, c'è tempo, si può prendere un dizionario, si può anche usare internet per capire. Poi per scrivere è un po' più complicato, ma di nuovo c'è tempo, si può studiare, andare avanti. Invece quando si tratta di quello che stiamo facendo adesso e di ascoltare e capire la comprensione di ascolto, diciamo, è molto molto più difficile perché è invisibile, insomma, non rimane niente, passa, e se non la afferriamo subito, allora oltre che, vabbè, se una persona davanti puoi chiedere di ripetere, ma però ascoltando adesso una cosa in radio, una cosa in televisione, oppure magari qualcosa registrato, è sempre più difficile perché non rimane lì. Infatti quasi 2000 anni fa Giulio Cesare, quando è tornato a Roma dopo le ferie a Londra, diceva ai suoi compagni senatori e tutti quanti: ma caspita, questi inglesi non riuscivo a capire cosa stessero dicendo. E mi sembra che rimane lo stesso problema per quasi tutti gli studenti italiani che studiano l'inglese, anche se hanno studiato per tanti anni, se di buon livello, buone capacità, rimangono sempre un po' sbarorditi, storditi, stupiti da questa pronuncia strana che abbiamo delle parole della nostra lingua. Il problema fondamentale qui è che il vero inglese, se vogliamo, è la lingua parlata, l'inglese parlata. Quello che si impara sin dall'inizio da bambini, perché tutti i bambini in tutte le lingue imparano prima di parlare, sentono la mamma, il papà che dicono beh, beh, beh, e fanno beh, beh, beh, e imparano. Ci vogliono 5 anni prima che si può scrivere e leggere e queste capacità linguistica non vengono imparati, e quindi tutti, primi di tutti, parlano e ascoltano. Numero uno è sempre l'ascolto, ovviamente. E questa mi sembra una grande difficoltà, in particolare per studenti italiani, perché alla scuola e tutti hanno studiato molto bene l'inglese, però per la maggior parte hanno studiato la parte scritta, che veramente, come si vede, è completamente diversa dalla parte parlata. Io ho imparato l'inglese prima di tutto con i miei genitori, i miei parenti, i miei amici, i miei familiari, eccetera, eccetera, eccetera. Poi sono andato alla scuola per imparare intellettualmente come si rende tutta questa lingua in forma scritta. Questo anche per noi, per inglesi moderni, è una cosa difficile, perché l'inglese si è sviluppato basato su una fusione tra diverse lingue, latino, francese, tedesco, svedese, c'è un po' di tutto dentro l'inglese, e non c'è nessuna connessione logica tra quello che diciamo e quello che scriviamo, e è una specie di codice che bisogna imparare, ma non c'è nessun scorciatoio per imparare come si scrive e come si dicono certe cose. Nella lingua italiana in particolare questo problema è molto, molto meno importante, perché c'è un collegamento abbastanza diretto tra quello che è scritto e quello che viene detto. Si può leggere sillaba per sillaba dall'italiano e risulta quasi la stessa cosa nella lingua parlata. Mettiamo per esempio che io mi trovo a Torino, sono perso, sono turista, c'ho una mappa in mano e leggo dalla mappa via Roma. E poi chiedo a qualcuno vicino dove sono, io chiedo a loro dov'è per favore via Roma, e mi capiscono senza nessun problema. Allora, trasferiamo queste qua a Londra, vado a Londra con la mappa, sono italiano, sono turista e chiedo a qualcuno: oh, excuse me please, where is Tottenham Court Road? E nessuno mi capisce, soprattutto se io salgo anche in taxi dove vuoi andare, il tassista non andrà dove voglio io, perché non capisce dove sto andando. Alla fine passo il biglietto al tassista e il tassista dice: ah, Tottenham Court Road, ah, allora sì, next, hop in. Per farla breve, noi gli inglesi comunichiamo nel modo molto abbreviato e con solo frammenti del materiale linguistico. Usiamo poi l'intelletto, il cervello, per fornirci i pezzi che mancano e completare la comprensione. Voi adesso dovete allenarvi, abituarsi un po' a questa tecnica, e per fare ciò, ovviamente, la radio, ascoltando inglese in radio, è un buon allenamento. Chiuse le parentesi, adesso andiamo avanti con la lezione. Pay attention everybody, this is lesson 3, negatives and questions. Nelle prime due lezioni ho spiegato l'importanza di distinguere tra verbi nel present simple e verbi nel present continuous. Ho anche spiegato come si fa un negativo oppure una domanda usando queste forme dei verbi, però volevo solo tornare dietro un attimino e focalizzare un po' su questi discorsi qua. Mentre stava bevendo tè caldo e birra tiepida a Londra, Giulio Cesare ha spiegato bene agli inglesi che nelle lingue, cioè i sostantivi, aggettivi e verbi, dovevano cambiarsi ogni dove per spiegare praticamente la relazione tra di loro, per poi poter comprendere cosa stessero dicendo. Dopodiché gli inglesi, i bravi barbari, hanno passato 2000 anni a cambiare tutte queste regole di Cesare, dicendo che beh, noi non vogliamo cambiare sempre la parola, quello che facciamo noi è cioè, allora ci mettiamo tutte le parole in una certa posizione e si capirà sempre la relazione tra di loro. Cioè, se vado a dire I eat bananas, I sono io che la faccio. It è la cosa che faccio e banana è quella parte che soffre l'azione che inizio io. Se il mangiatore poi diventi tu, allora non devo cambiare mica niente, basta cambiare you eat bananas. Poi se diventiamo plurale diventa we eat bananas e non stiamo facendo il minimo di cambiamento possibile. Questo ovviamente porta a un risparmio linguistico e intellettuale talmente considerevole che ha fondato praticamente l'impero britannico che si è dominato poi il mondo. Ha portato anche alla scoperta inglese del piccolo ausiliario do, un mini verbo che fa I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Oppure, più importante, più utile, nel negativo, I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. Qui vediamo subito un esempio, un buon esempio di quello che dicevo prima, la pronuncia strana inglese. Come mai una cosa che si scrive D-O-E-S-N' T si pronuncia poi doesn't? Allora, onestamente io non lo so perché si pronuncia in questo modo qua, ma non mi faccio problemi perché non ha importanza. Siccome questo sistema qua mi permette di dire tutti i verbi inglesi nel negativo, con la terza persona singolare, tipo he, she e it, io me la memorizzo semplicemente. He doesn't eat, he doesn't drink, he doesn't walk, he doesn't sing, he doesn't dance, it doesn't walk, it doesn't think, it doesn't think, it doesn't speak, it doesn't speak English. Sia studenti di buon livello sia studenti principianti possono prendere coraggio qui perché si capisce subito che con il minimo di sforzo, il minimo di memoria, quasi cambiando niente, io posso negare tutto il mondo e tutte le esistenze e tutte le cose che voglio. Non è meraviglioso? Basta ricordarmi di sette pronomi, un ausiliario con pochi cambiamenti e tutti i verbi che posso trovare nel dizionario, che comunque c'è un numero abbastanza limitato. Anche i principianti possono già allenarsi con questi elementi. Prendo un paio di termini, qualcosa dal dizionario, memorizzarli e vai avanti. I eat vegetables, I don't eat meat, I drink tea, I don't drink beer. E così così finché non si annoia oppure si impara l'inglese. Perché in inglese, come in tutte le lingue, effettivamente ripetizione è il segreto, non ha granché bisogno di memoria, piuttosto la ripetizione. Normalmente se uno è immerso nella vita inglese si può ripetere, ripetere e impari. Anche per me, vivendo in Italia, ho appreso l'italiano vivendolo praticamente, non studiandolo. L'importante è di fissare su questa formula di base che regge tutto l'inglese, che serve pronome o nome, verbo e un altro pronome o nome come oggetto complemento. Cambiando per il negativo che diventa pronome o nome, ausiliare, do, doesn't, eccetera, verbo, oggetto complemento, pronome, quello che sia. Abbastanza semplice ma fondamentale all'inglese questa formula. Questo è lesson 3, negatives and questions. In effetti volevo parlare, spiegare un po' anche il concetto della domanda, ma sta arrivando un pezzo di musica adesso e mi interromperà. Quindi vi lascio con un compito. Se io faccio una domanda tipo Do you understand me? Si capisce il concetto, come funziona l'interrogativo con un ausiliario, come sempre il nostro famoso ausiliario do. E quindi voi vi guardate, spiegate un attimino tra di voi stessi come funziona questo interrogativo. Io rimando la spiegazione fino alla prossima settimana e farò una specie di lezione 3 bis, che spiegherò il concetto dietro anche gli interrogativi. Per adesso, come dico, devo interrompere perché sta arrivando urgentemente della musica. Adesso faccio pausa, lezione finita, campanello suonato, però tornerò fra qualche momento in veste inglese e racconterò la mia esperienza di insegnante e Celtic Englishman at large in the world of the invisible. Stay tuned, enjoy the music, I'll be right back.
2: Radio Dreamland. Share the vision. Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera alle 21 vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Art is United for Animals. Io sono Rosalba Nattero, qui con me nell'altro studio c'è Luca Colarelli.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: Molto ligi, da buoni carcerati.
1: Ah, ligissimi proprio.
0: Ok, e questa trasmissione l'abbiamo pensata per dare spazio a tutti quegli artisti che fanno parte del sodalizio Artists United for Animals, che sono tantissimi e per fortuna la radio non ha limiti di lontananza e quindi possiamo contattare anche le persone lontane, quelle che non possiamo vedere in questo momento fisicamente. E oggi avremo un graditissimo ospite che è stato uno dei primissimi ad aderire a questo sodalizio, che è Bruno Bozzetto, un disegnatore di fama mondiale. Noi siamo onorati di averlo con noi ed è una persona splendida. Luca, so che tu sei un suo fan da tanto tempo, no?
1: Eh sì, infatti sono anche un po' emozionato perché effettivamente Bruno Bozzetto per me è un po' un mito. Io sono cresciuto guardando i suoi lavori, per cui li conosco perfettamente.
0: Vogliamo tracciare un profilo? Ma proprio sì, le cose più importanti, perché ne ha fatte
1: la
0: talmente
1: biografia
0: tante.
1: Di Bruno è veramente lunghissima e ci andrebbero delle ore per dirla tutta, però proprio sintetizzando bisogna dire che Bruno Bozzetto è un animatore, è un disegnatore, è un regista italiano ed è a tutti gli effetti considerato come il nostro Walt Disney, ecco, perché esatto. Credo che in qualità di disegnatore di fama sia veramente un grande. I suoi lungometraggi sono anche questi famosissimi, sono stati un po' anche dei precursori anche di tecniche particolari anche di animazione. Ricordiamo Western Soda del 65, VIP mio fratello superuomo del 68, tutta la saga del signor Rossi che è stata veramente ancora adesso è conosciutissima, e poi nel 76 ha fatto Allegro non troppo, che era un po' la risposta italiana a Fantasia di Walt Disney, ossia un film di animazione basato su delle musiche classiche.
0: E poi lui è anche tanto ironico, è geniale da questo punto di vista, perché poi sul campo animalista avremo modo di parlarne dopo con lui, però è geniale anche da questo punto di vista.
1: Eh beh sì, infatti i suoi lavori sono veramente geniali anche come storie, Allegro non troppo ci sono delle trovate veramente geniali. E poi vabbè, diciamo che la lista dei premi che ha ricevuto nella sua carriera sono veramente numerosissimi. Io ne cito soltanto un paio, giusto per dirne veramente i più importanti. Nel 1990 ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, che è una grandissima onorificenza. Nel 1991 ha ricevuto una nomination all'Oscar addirittura.
0: Penso.
1: E quindi veramente un personaggio eclettico e veramente
0: importante. E come potremo vedere e sentire, è di una semplicità disarmante. come i grandi, come tutti i grandi.
1: Certo. E ripetiamo anche quello che abbiamo detto l'altra volta rispetto agli Artists esatto. United for Animals. Cioè, sono persone, in fondo sono persone speciali, perché sì, sono dotati di una sensibilità superiore, perché chi ama gli animali, chi è difensore degli animali, vuol dire che ha una, secondo me, ha una marcia in più.
0: E infatti ne stiamo scoprendo molti artisti che il mainstream ignora, ovviamente, non nel caso di Bruno Bozzetto per fortuna, ma molti invece sono ignorati dal mainstream, e stiamo scoprendo delle ricchezze incredibili, stiamo scoprendo dei valori delle persone che sono anche dal punto di vista artistico meriterebbero molto, ma molto di più notorietà.
1: Eh sì, perché c'è un po' sempre questa misunderstanding che la notorietà va a pari passo con il talento. In realtà non è così, ci sono un sacco di persone veramente bellissimo, talentuose, che magari non hanno la possibilità.
0: Abbiamo in linea Bruno Bozzetto. Bruno Bozzetto, ci sei?
2: Eccomi qui.
0: Ciao.
2: Buongiorno a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Sono molto contenta di averti con noi in questa nuova radio che sono sicura rispecchia anche molti dei tuoi interessi, perché è una radio essenzialmente che dà voce a chi ama gli animali, quindi
2: bene,
0: tu sei dei nostri.
2: Quindi auguri alla nuova radio allora.
0: Grazie. Qui con me a condurre la trasmissione c'è anche Luca Colarelli, che fa parte del sodalizio ed è il mio chitarrista, quindi è un tuo grande fan, ti saluta.
1: Ciao Bruno.
2: Ciao, ciao, piacere di conoscerti.
1: È un grandissimo onore conoscerti.
0: Allora, sono tanti gli argomenti. So che in questo periodo sei subissato di richieste di interviste, anche perché non si può fare altro in questo momento.
2: È vero, sì, devono averlo scoperto, è una cosa simpatica, facile da fare, devo dire, quindi ne arrivano parecchie, ma insomma è anche divertente, ti fa passare il tempo meglio.
0: Eh beh, certo. Com'è la situazione dalle tue parti, che insomma... Ci siamo anche un po' preoccupati, perché tu vivi a Bergamo o nelle parti, nelle zone...
2: Sì, no, io sono a Bergamo, ecco. Non proprio in centro, ma vivo in Bergamo. Effettivamente qui la situazione è molto, molto pesante e anche stanotte, devo dire, è stato un via vai continuo di ambulanze, erano un po' cessate, stanotte le abbiamo risentite
0: brutta storia.
2: Ma speriamo, sai com'è, purtroppo devo dire che l'unica cosa sicura di questa situazione è che nessuno sa niente di preciso.
0: Ah, beh,
2: quindi
0: quello mi sembra evidentissimo.
2: Siamo nel buio. Mi hanno chiesto come vedresti questa situazione, dovessi fare un disegno, ho detto farei il signor Rossi in una stanza buia, bendato. Ecco, dico, questo è il massimo.
0: Questo mi sembra perfetto come risposta. Senti, parliamo dei nostri amati animali. Io ti farò delle domande magari un po' scontate, te l'avranno chieste centinaia di volte, ma lo facciamo anche per i nostri ascoltatori, no? Com'è nata questa tua sensibilità verso gli animali? C'è stato un evento scatenante?
2: No, diciamo che sicuramente mi ha aiutato l'arrivo della pecora, perché questa pecora che ci siamo trovati in famiglia è stata un'aggiunta, però io fin da piccolo devo dire che ho amato tutti gli animali proprio indistintamente, mi sento attirato da loro, sento un feeling, sento che li sento vicini, non so come spiegarti. Non ho paura di nessun animale, veramente mi trovo bene con qualunque animale. Però aggiungo che voglio bene anche agli insetti, non che gli voglia bene emotivamente, però non schiaccerei mai un insetto, ecco, se posso evitarlo. Ma sto arrivando al punto che in questi giorni sto tagliando il prato e faccio degli equilibri per non tagliare i fiori, faccio dei salti mortali, mi dispiace.
0: Lo so, guarda,
2: non
0: capisco.
2: So come dire, sono tutti esseri viventi, esatto, in un modo diverso, ma sono tutti esseri viventi che sentono, vivono e chiedono di vivere tutto lì.
0: È proprio così. Facciamo la stessa cosa anche noi. Noi abbiamo anche noi la fortuna di vivere in campagna. Facciamo le stesse acrobazie, proprio perché sono acrobazie a volte. L'uomo ha invaso tutto il pianeta, abbiamo invaso tutti gli spazi. Tutto.
2: Ma infatti la cosa bella di questo periodo è che vediamo la natura che si riappropria degli spazi che gli avevamo rubato.
0: È vero.
2: Perché sono tutti territori loro, siamo onesti. Esatto. Noi glieli abbiamo portati via.
0: Esatto.
2: E adesso
0: vedere questi animali che si riprendono i loro spazi è commovente. Vedere tutte queste creature.
2: È commovente e un po' miratrista, perché so che purtroppo questo periodo finirà.
0: Esatto.
2: E per loro sarà ancora peggio, perché avranno acquisito quel minimo di tranquillità o quella dimestichezza con gli ambienti umani che li porterà ad avvicinarsi ancora un po' di più all'uomo, e sarà terribile, perché l'uomo non cambia, resta crudele, cattivo e non c'è nulla da fare.
0: Però su questo io mi permetto un piccolo appunto: non è che l'uomo in genere è così, e chi detiene
2: sono
0: i poteri forti, no? Perché io non sono così, tu non sei così, solo che secondo me la maggior parte delle persone hanno questo tipo di sensibilità, ma chi detiene il potere di cambiare le cose non ce l'ha, evidentemente.
2: È vero. Sì, beh, ci sono anche persone che, lasciate sole, indipendenti, sono crudeli proprio.
0: Sì.
2: di per se stesso, cioè capisci, siamo 7 miliardi e io potrò pensare che magari anche 2 miliardi siano buoni, ma non credo che 7 miliardi di persone siano buone. L'uomo istintivamente ha questo piacere di sopraffare, di distruggere chi è inferiore, che non ho mai capito oltretutto, chi è indifeso anziché essere aiutato viene punito, situazione particolare.
0: Non sarà per caso invece la cultura in cui siamo inseriti, le religioni ad esempio, che ci hanno
2: sicuramente
0: creato dei
2: sicuramente
0: problemi,
2: no? Le religioni, ma guarda, tutti i fanatismi, io chiamo le religioni i fanatismi, quindi tutti i fanatismi sono pericolosissimi.
0: Infatti.
2: E quando ti insegnano fin dall'inizio, da bambino, che questa è la regola, che la tradizione è di mangiare l'agnello,
0: esatto,
2: piuttosto che, e se tu credi a queste cose sei morto,
0: esatto,
2: sei morto, e purtroppo tanta gente crede in queste cose che sono solo frutto del fanatismo,
0: esatto,
2: e basta.
0: Perché ad esempio noi abbiamo contatti con delle comunità native, tipo
2: sì,
0: i nativi americani o nativi australiani, un'altra mentalità, è completamente diversa, c'è il rispetto per la natura, per gli animali, e non è neanche vero che siano tutti carnivori, tra l'altro, in quelle comunità.
2: Meno male, mi fa piacere queste notizie.
0: Infatti. Senti, ma a proposito di agnelli, abbiamo appena passato la Pasqua, purtroppo, perché è sempre un disastro.
2: Certo.
0: La pecora a Belen, dai, raccontaci qualcosa. È un
2: ma
0: mito,
2: allora,
0: è un mito.
2: È capitata nella nostra famiglia per caso, cioè nel prato accanto al nostro venivano dei pastori, tutti gli anni vengono con i loro greggi, il padrone gli dà il permesso di entrare perché c'è molta erba, mm-hmm, nessuno lo abita in questo momento, quindi vengono lì. Una mattina, verso le 3-4 di mattina, sono ripartiti, ma hanno lasciato questo appena nato, questa cucciolina che piangeva disperatamente. E il nostro vicino di casa, perché era più vicino a lui che a noi in quel momento, l'ha sentita, l'ha presa e dice: ma io non posso tenerla. Allora ha chiesto a noi se volevamo tenerla, e mio figlio, che abitava qui nello stesso terreno ma aveva una casetta più piccola, l'ha tenuta per un mese praticamente in una scatola di cartone durante la notte, come se fosse un cane. Quindi lei si è abituata all'ambiente casalingo e non più di 10 minuti fa era in cucina da noi, perché le è rimasta questa abitudine ogni tanto di venire a trovarci, di entrare, di prendere qualche
0: sì,
2: cracker o qualche biscotto e poi di ripartire.
0: È un mito.
2: Ma
0: ho scoperto
2: mm-hmm, che è un animale meraviglioso, come
0: certo,
2: tutti gli animali,
0: certo,
2: d'altronde.
0: Certo.
2: E gioca, vuol divertirsi, giocavamo a nascondino, mi prendeva la cerniera, la tirava avanti e indietro per mezz'ora, ha imparato ad aprire tutti i lucchetti possibili con la bocca, alzandoli anche a metà. Una volta le ho messo sul tetto, perché quando andiamo giù a pulirla, a sistemarla, apportiamo un po' di cornflakes, robe del genere, le abbiamo messe in una scatola sul tetto, e siccome lei si è accorta che l'appoggiavano lì, ha preso con la bocca il telone, l'ha tirato per far cadere tutto. Quindi fa dei ragionamenti,
0: certo,
2: esattamente come un cane, anzi anche più di un cane, devo dire che più. Però, e allora da lì mi sono proprio reso conto che questi animali trattati a calci, a bastonate, abbandonati in mano a persone che proprio non hanno nessun rispetto per loro, per forza non potranno mai crescere, dimostrare la loro intelligenza, e fanno una vita d'inferno.
0: Certo.
2: Quindi che noi, che li costringiamo a questa vita, a queste torture, per avere un gusto in bocca in più, mi fa star male.
0: Che poi basterebbe abbassare il consumo di carne, lo dice anche l'OMS.
2: Basterebbe quello.
0: Salvare anche il pianeta, tra l'altro.
2: Soprattutto perché questi allevamenti intensivi ormai è dimostrato che sono una fonte di inquinamento, portano
0: certo,
2: via risorse. Per una bistecca ho letto che occorrono quanti migliaia di litri d'acqua.
0: Esatto.
2: È pazzesco, quindi bisogna assolutamente che l'uomo capisca che può anche fare a meno innanzitutto della carne,
0: infatti,
2: perché conosco tantissimi vegetariani o vegani che sono persone eccezionali, sportive, atletiche, non hanno nessun problema fisico e stanno benissimo. Quindi quando l'uomo capisce questo tipo di realtà e fa un minimo di ragionamento o si mette nella posizione etica di capire anche i sentimenti degli animali, io credo che cambierebbe molto per loro.
0: Assolutamente sì. Ma tu hai anche altri animali, hai avuto anche a che fare con altri animali?
2: Oltre... Sì, ma io ho sempre avuto animali, sempre. Un cane minimo l'ho sempre avuto, gatti ne avrò cambiati, non so, credo 10, adesso ne abbiamo 2. Abbiamo avuto di tutti, abbiamo avuto gli ermellini in casa, le oche. Ho tenuto i topolini, le cavie, abbiamo avuto dei merli che abbiamo trovato e abbiamo allevato e sono rimasti parecchio tempo. Cioè, insomma, l'animale per me è necessario. Io credo che sia uno dei compagni migliori anche proprio dal punto di vista psicologico, anche fisiologico, ti dà una tranquillità, una serenità, una quiete che aiuta moltissimo a vivere.
0: Ti insegnano delle cose, insegnano loro a noi delle cose.
2: Assolutamente. Io guardandoli imparo sempre qualcosa, anche solo dal comportamento. Ma poi quello che mi piace è che ti parlano con gli occhi.
0: Esatto.
2: Cioè non hanno bisogno di dire una parola, ti comunicano tutto con gli occhi e questo è meraviglioso.
0: E poi
2: meraviglioso.
0: Noi che siamo abituati agli umani... alla falsità degli umani, perché diciamocelo, gli umani sono falsi, cioè,
2: assolutamente.
0: Sono cresciuti in una società che ha insegnato ad essere falsi, e gli animali non sono falsi, allora ti danno quella gioia di vita, no? Quella magia, ti insegnano la magia, secondo me.
2: La magia e la semplicità.
0: Esatto.
2: E la semplicità, io veramente senza un animale non potrei vivere.
0: Senti,
2: proprio...
0: ti fermo solo un attimo, ma stai con noi perché voglio riprendere l'argomento, devo fare un attimo di pausa.
2: Sì, va bene.
0: Rimani lì, grazie.
2: Sì.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Eccoci di nuovo a noi.
2: Eccoci.
1: Senti, prima parlavi di insetti, ma sai che mi colpisce questa cosa, perché molte volte si pensa agli animali, ma non si pensa agli insetti, e non si pensa che anche loro hanno una loro, non solo sensibilità, ma un'intelligenza che a volte è sorprendente, no?
2: Sì, diciamo che è sorprendente, ma è più un'intelligenza di gruppo, cioè credo che lavorino molto gli istinti e la selezione naturale e quello che è capitato in migliaia di anni per arrivare a questa perfezione. Basta pensare alle api o alle formiche, perché hanno anche una, non so come definirla, perché la crudeltà noi la applichiamo ai nostri parametri, quindi è un tipo di crudeltà. Ma gli animali, gli insetti, fanno anche delle cose terribili, però lo fanno per salvare la
1: comunità.
2: La comunità, ma insomma le formiche che addirittura cambiano e in momenti di pericolo un'ape operaia può diventare una formica operaia può diventare una formica guerriera. E addirittura hanno fatto dei paragoni interessantissimi, cioè hanno paragonato un po' gli insetti in certe situazioni alle cellule del corpo umano.
1: Sì, è vero.
2: Cioè, se ti fai un taglio, certe cellule cambiano la loro funzione per fare una crosta dove c'è il taglio. Ecco, questo è quello che avviene nelle formiche in casi di pericolo.
1: Esatto, e hanno un sistema sociale che è complicatissimo.
2: Assolutamente incredibile.
1: È incredibile, dimostra un'intelligenza fuori dal comune. No?
2: No, assolutamente. Se pensi che una formica regina, se viene uccisa, le formiche a distanza di 10 metri, che per loro è un'immensità, perdono il senso dell'orientamento.
1: Certo, sì, ma infatti...
2: Quindi avvengono delle cose stranissime che noi ovviamente non capiamo, come non possiamo capire gli ultrasuoni negli animali.
1: Esatto.
2: O come certi animali riescono a ritrovare la strada per chilometri e chilometri senza averla mai percorsa prima, ritornano a casa. A me
1: esatto.
2: È successo col gatto di mia moglie, ad esempio. Quindi siamo di fronte a dei supereroi, sono loro i supereroi,
1: esatto.
2: Non noi, sono
1: esatto,
2: loro i supereroi.
1: Concordo pienamente, sono dei supereroi.
2: Esatto, hanno dei poteri che noi ce li sogniamo.
1: E oltretutto la scienza non indaga a dovere
2: su questi poteri, perché
1: la scienza, gli scienziati di solito sono antropocentrici, nel senso che vedono lo scenario e loro si vedono staccati. La scienza è un po' come un'indagine di qualcuno che è staccato dallo scenario.
2: Dal resto, poi mette sempre l'uomo al centro,
1: esatto,
2: capisci?
1: Esatto, e
2: questo è il problema.
1: Quindi noi abbiamo degli alieni che sono sulla terra, che sono gli animali.
2: Sì,
1: ma non
2: poi
1: è...
2: io infatti considero gli insetti un po' come dei marziani, esatto, come degli extraterrestri, perché se tu li studi attentamente vedi che sono veramente, appartengono a un altro mondo,
1: sì,
2: e sono affascinanti
1: sì,
2: per quello, però voglio dire, da piccolo leggevo Fabre che mi spiegava tante cose che lui imparava stando lì ore e ore e ore a studiare un insetto. Oggi non è che abbiamo moltissime pubblicazioni su questi argomenti, no? Invece sono interessantissimi dal punto di vista comportamentale,
1: certo,
2: soprattutto.
1: Ecco, ma proprio su questo argomento, prestissimo vedremo i tuoi film in digitale e in home video, siamo tutti ansiosi di vederli, ma tu non prevedi di fare un film animalista? Sarebbe fantastico fatto da te.
2: Guarda, tutto sommato i film che ho fatto erano tutti un po' delle critiche all'uomo,
1: sì,
2: quindi indirettamente stavo già favorendo gli animali,
1: certo.
2: Però devo dire che in questo momento no, non ho in mente nessun film, perché sia perché ho l'età che ho, sia perché mi sono un po' staccato dal mondo dell'animazione, uh-huh, dalla produzione, che è diventata sempre più difficile, sempre più indirizzata ai bambini,
1: mm-hmm,
2: e non ti lascia spazio per delle operazioni, diciamo, un po' intelligenti, un po' di ricerca. Purtroppo il mercato dell'animazione è diventato come il mercato del cinema, è delegato moltissimo al fatto finanziario. Certo. Cioè un film costa molto.
3: Sì.
2: Quindi qualunque persona ti presti i soldi vuole avere la garanzia che ritornino. E allora ti bloccano un po' sul nascere queste iniziative che tu puoi fare con un disegno perché sei tu solo a farlo. Ma nel momento in cui muovi 40, 50 o 200 persone diventa un'operazione finanziaria e casca sotto delle regole che non ti lasciano le mani libere come vorrei io.
3: Certo, forse capisci? Luca voleva chiederti qualcosa.
4: Ma sì, comunque sì. Bruno, riguardo il tuo coinvolgimento verso gli animali fin dai tuoi lavori più vecchi, devo dire che a parte che ti ritengo responsabile di un sacco di lacrime che ho versato guarda...
2: Bacio il triste di Sibelius.
4: Esatto, quello lì del gatto di Allegro non troppo sulle note di Sibelius. Sappi che mi hai causato molte lacrime fin da bambino.
2: Sì, ma anche a me, io ero anche grande quando piangevo, guarda, perché purtroppo era il gatto di mia moglie, la storia è vera, capisci?
4: Infatti volevo giusto chiederti questo, se c'erano delle note autobiografiche in quell'episodio.
2: Cioè, è successo che quando io mi sono trasferito in campagna a vivere, mia moglie aveva un gatto nella sua casa vecchia in cui viveva e la casa a un certo punto è stata distrutta perché hanno costruito poi un condominio. Quando c'erano le macerie, questo gatto ovviamente faceva pena, non potevamo lasciarlo lì. L'abbiamo preso, l'abbiamo addormentato e l'abbiamo portato in casa nostra che è a circa 3 km, 4 di distanza, ma mentre dormiva l'abbiamo portato. Lui è rimasto con noi una settimana, felice e contento, un giorno scomparso. E ci siamo preoccupati, poi io ho avuto un dubbio, dico ma non è che sarà tornato nella vecchia casa, anche se c'erano solo macerie. Allora siamo andati a chiamarlo, siamo scesi ed era là.
1: Era là.
2: Quindi lui ha fatto un percorso di 3 o 4 chilometri attraversando una città che non conosceva, perché lui non era mai uscito da casa sua.
4: Ed era anche addormentato.
2: Ha ritrovato la casa, era addormentato e noi siamo andati avanti a scendere tutte le sere a portargli da mangiare finché un bel giorno non l'abbiamo più visto. E quindi la storia era già tristissima nella realtà, capisci?
1: Sì.
2: E quando ho sentito questa musica, questo brano meraviglioso, e ho pensato di scrivere una storia, la storia pensata, immaginata da Sibelius, e l'ha scritta lui stesso dietro al, perlomeno l'ho letto dietro alla copertina del disco, era che lui immaginava di salire in soffitta, trovava un baule con i vestiti della moglie morta, il baule si apriva, uscivano i vestiti che danzavano da soli.
1: Che roba!
2: E già questa era abbastanza, insomma, mi aveva colpito moltissimo ed era molto pesante. Allora ho pensato di adattarla a qualcosa di più vicino a noi, anche più simpatico da animare, da vedere. Ho pensato al gatto e mi è venuto ovviamente
1: bellissimo
2: in mente questa scena.
4: Ci sei riuscito perfettamente.
1: Geniale.
2: Mi fa piacere.
1: Senti, tu hai aderito, uno dei primi sei stato ad aderire al sodalizio Artists United for Animals.
2: Sì,
1: ma è stata una grandissima sorpresa e anche una grande gioia perché hai aderito tra i primissimi.
2: Mi fa piacere, era una cosa giusta.
1: Tra l'altro ci siamo anche visti perché a Torino,
2: lo so.
1: Infatti, quando si poteva ancora girare e incontrarsi. Abbiamo fatto anche delle campagne imperniate sui disegni che tu ci regali continuamente.
2: Grazie a te, perché sei tu che poi li usi e decidi di utilizzarli. Mi fa molto piacere, ovviamente.
1: Ti ringrazio moltissimo. Ma tu pensi che l'arte possa essere uno strumento valido per lanciare dei messaggi? Penso di
2: Guarda,
1: sì, visto quello che fai.
2: Sicuramente sì, ma tutto è valido, qualsiasi mezzo di comunicazione è valido. L'arte forse ha in più la leggerezza, cioè la possibilità di mostrarti qualcosa di piacevole o di divertente o anche di cattivo, se vuoi. Io ne faccio anche di molto cattive, però ti fa vedere la realtà da un altro punto di vista.
1: Sì.
2: E forse si imprime di più nella memoria perché il disegno è tutto inventato.
1: Certo.
2: Quindi mentre un testo tu puoi averlo già letto e ti può fare meno impressione, un disegno è nuovo. Se poi pensi a un film, quello è completamente nuovo, dalla musica al disegno al movimento, quindi sono mezzi che si imprimono molto nella mente della gente e con questo ottengono un maggiore effetto, quindi io ci credo.
1: Sì, anch'io, perché quando è venuta fuori quest'idea di questo sodalizio abbiamo proprio pensato a tante forme d'arte, non solo una, non solo il disegno,
2: certo.
1: Non solo la musica, e vedo che la cosa sta funzionando perché si crea un rapporto particolare con questi artisti. Tra l'altro molti sono noti, molti sono poco conosciuti, ma è uguale, cioè la sensibilità,
2: sì, non è importante.
1: Esatto, la sensibilità è la stessa e devo dire che a volte è più facile andare d'accordo, stranamente, non l'avrei pensato, ma con gli artisti che non con gli animalisti, quelli che fanno le campagne. Le associazioni. Non l'avrei pensato, eppure sembra che funzioni così.
2: Beh, meglio, sono contento. Infatti. Senti, ti passo un'osservazione. Tutta sì. La nostra vita è stata la storia, è divisa in AC e dopo e DC. Prima di adesso è ancora AC e DC.
4: Sì.
2: Ante Covid e dopo Covid,
1: è vero.
2: Che, me ne sono accorto ieri, riflettevo, dico Cristo, ma siamo condannati ad avere una C e un DC
1: pazzesco.
2: E
1: mi chiedo come sarà il dopo, se ci
2: non
1: sarà,
2: so.
1: Se ci
2: non
1: sarà un
2: so.
1: Dopo, ci sarà un futuro migliore per i nostri amici animali, ma
2: guarda, per un po' di tempo sì. Ma dopo no. Guarda,
1: vero.
2: Io ti faccio un altro esempio: quando vai in automobile e ti capita di passare vicino a un incidente pesante che ti spaventa, tu per almeno un quarto d'ora rallenti.
1: Sì.
2: Poi dopo un quarto d'ora ritorni a prendere la tua velocità.
1: Diciamo che è facile dimenticare, insomma.
2: È facile dimenticare. D'altronde, scusa, se continuiamo a fare le guerre, dopo
1: esatto.
2: Tutto quello che è successo, le guerre che abbiamo fatto, i massacri che abbiamo fatto e siamo ancora qui, non impariamo assolutamente nulla.
4: Anche perché il motivo di questo diffondersi di questo virus pare che anche proprio derivi
1: dagli allevamenti
4: dallo sfruttamento degli animali,
2: esatto,
4: per cui
2: esatto.
4: Sarebbe un buon momento per prendere coscienza di questo.
2: Ma non lo mettono
4: fatto.
2: In rilievo come dovrebbero,
4: no.
2: E la gente alla fine, insomma, prevarranno ancora gli egoismi e le proprie comodità,
1: sì.
2: E
1: infatti
2: tutto il resto.
1: Anche questo movimento mondiale che era nato con Friday for Futures non metteva mai in risalto il vero motivo dell'inquinamento, una delle maggiori cause di inquinamento che sono gli allevamenti intensivi.
2: Ma guarda, sono come le armi. Come le armi, ti trovi sempre un muro di fronte di interessi, di soldi che sono enormi, cioè come fai a combattere contro, tu pensa a togliere la carne, cosa succederebbe? Sarebbe una rivoluzione pazzesca.
1: Però io voglio pensare positivo, perché sennò ci deprimiamo troppo.
2: No, certo. Sempre
1: allora dico,
2: positivo, sempre
1: così,
2: positivo.
1: Così come
2: carità.
1: Le grandi aziende fanno gli hamburger vegani, magari ci si arriva dal lato economico.
2: Speriamo,
1: no?
2: Sì, bisogna trovare una strada, innanzitutto farlo per gradi.
1: Esatto.
2: E questo è fattibile. E poi quando si convincono che la gente, magari spinta da altri motivi, può essere anche la salute, può essere questo concetto
1: certo.
2: dell'inquinamento, eccetera, piano piano si spostano, quindi ci vorrà tempo, purtroppo.
1: Ma noi siamo come dei viaggiatori del tempo, no? Arriviamo dal futuro, noi animalisti arriviamo dal futuro.
2: Sì, è vero, siamo troppo avanti,
1: sì,
2: troppo
1: infatti. Va bene, grazie Bruno, è stato bellissimo averti con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie come sempre della tua collaborazione, della
2: Figurati,
1: tua disponibilità.
2: Figurati, se posso, molto volentieri. Auguri a tutti,
1: grazie.
2: Saluti agli ascoltatori. E
1: d'accordo, e
2: incrociamo
1: presto.
2: Le dita, ciao, arrivederci.
4: ciao Bruno, ciao.
2: Ciao.
1: Allora, è sempre piacevole parlare con Bruno Bozzetto e devo dire che si parla veramente di tantissime cose e la sensibilità di Bruno Bozzetto colpisce sempre.
4: Sì, è veramente un grande artista e vedere comunque il suo coinvolgimento e la sua passione, il suo amore verso gli animali è veramente toccante, perché ci fa veramente sentire sulla stessa lunghezza d'onda.
1: Esatto. Allora, io lancerei un messaggio
3: a tutti gli artisti animalisti, a tutti gli artisti che animano, che amano gli animali e vogliono fare qualcosa di buono per loro. Quindi, così come hanno aderito in tanti, Bruno Bozzetto, ma anche tanti altri, a questa nostra iniziativa che è Artists United for Animals, se siete musicisti, attori, registi, scrittori, poeti, disegnatori, pittori, l'ho già detto forse, e comunque amate gli animali, unitevi a noi, perché noi vogliamo creare un grande movimento fatto da artisti che vogliono dire la loro in favore degli animali.
5: Sì, vogliamo fare un movimento che veramente abbracci tutto il mondo, quindi
3: esatto,
5: chiunque anche via web ci ascolti oltre le nostre frontiere, visto che insomma la radio ha questo vantaggio, no? Può andare ovunque, e quindi siete tutti invitati ad aderire, insomma più siamo e più possiamo essere una forza per cambiare qualcosa.
3: Vogliamo creare un'onda inarrestabile, un'onda che dia dignità agli animali e che possa essere un messaggio di liberazione animale. Ok, allora, chi vuole unirsi a noi può visitare il sito Artists United for Animal, www.artistsunitedforanimals.org, e ovviamente rimanete incollati a Radio Dreamland, che è una radio che vuole creare un tipo di informazione che al momento non c'è molto, per cui al momento non c'è molto spazio, un'informazione di mondi invisibili come quello degli animali, ma non solo, trattare anche argomenti di solitamente ritenuti poco seri, però per noi invece sono seri, perché ad esempio sapere che cosa rappresenta, che so, il fenomeno UFO, per dirne una, oppure gli alieni, saranno tra di noi, Luca, secondo te? Saranno...
5: Sicuramente sì, e poi anche tutte quante quelle, insomma, quelle scienze che non sono considerate scienze,
3: esatto,
5: dal nostro mondo maggioritario, cioè, loro le chiamano pseudoscienze, noi le chiamiamo scienze di confine, mm-hmm, perché per noi sono scienze, e di un mondo misterioso che c'è intorno, che comunque interagisce con noi, quindi perché non porsi delle domande?
3: Esatto, esatto, e comunque sempre verso gli animali avremo un trattamento di favore e avranno sempre spazio le notizie animaliste. Allora, rimanete incollati a Radio Dreamland, al sito www.radiodreamland.it. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione di Artists United for Animals, e vi saluta Rosalba Nattero,
5: Luca Colarelli,
3: e ciao a tutti.
5: Ciao.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Animali ed Enigmi. Trasmissione di criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e questa sera iniziamo con qualcosa di non ancora spiegato né spiegabile. Qualcosa che ci parla di misteri nella vita sulla Terra. Qualcosa per cui potremmo dire, partendo dal nostro affetto per le specie non umane, lunga vita ai fratelli animali. E in effetti la vita di alcuni di loro è davvero lunga, potremmo dire interminabile ai nostri occhi umani. Nel mistero della natura esistono esseri in grado di vivere forse all'infinito. Non è fantasy o fantascienza in stile Terminator, questi individui sono davvero intorno a noi. Abbiamo già parlato a questo proposito di esseri davvero particolari, in possesso di capacità che l'essere umano manco si sogna. Possiamo ricordare l'assolotto, una piccola salamandra che vive solo in alcune zone lacustri del Messico. Ha la quasi completa capacità di far rinascere dopo traumi o malattie non solo i suoi arti, ma anche i suoi organi, cervello e midollo spinale compresi. E abbiamo poi parlato dell'idra, un piccolissimo invertebrato d'acqua dolce, simile ad una seppia in miniatura. Costei, al pari dell'assolotto, è in grado di rigenerare le parti del suo corpo, testa e tentacoli compresi, a partire da un piccolissimo frammento rimasto, per così dire, in vita. Per non parlare poi del cetriolo di mare, nome scientifico Holoturia, parente del riccio di mare e della stella marina, il quale, laddove un trauma distrugga il suo corpo lasciandone intatto solo un frammento, continua a vivere per anni anche in questo unico piccolo frammento, come se questo frammento sapesse svolgere i compiti dell'intero corpo. È pazzesco. E poi abbiamo parlato diffusamente della Turritopsis nutricola, una medusa che possiede l'incredibile dono di ringiovanire. Non sappiamo perché né per come. Può decidere di farlo o di non farlo, ma se le va a genio, ad un certo punto della sua vita inverte il percorso evolutivo e le sue cellule, dallo stato adulto, ritornano allo stato larvale per poi riprendere a crescere. Una capacità che a noi umani sembra molto più vicina al sogno che alla realtà. Oppure ancora, abbiamo più volte parlato dei tardigradi, microscopici organismi pluricellulari che possiamo definire come degli autentici supereroi, dal momento che, per dirne solo alcune, possono sopravvivere in un range di temperature tra i meno 200 gradi centigradi e i più 150 gradi centigradi, oppure rinchiusi in un blocco di ghiaccio o addirittura esposti al vuoto dello spazio siderale. Sanno stare senza acqua per decenni, sopravvivono nell'alcol bollente, resistono a pressioni circa 600 volte superiori a quelle cui può resistere l'uomo, eccetera, eccetera. Insomma, di miracoli della natura in termini di sopravvivenza della vita ne abbiamo già incontrati e sono tutti davvero speciali e specialmente criptozoologici. Ma questa sera vogliamo aggiungere un caso che ci ha davvero colpiti, un autentico X-File della sopravvivenza animale non umana. Dal permafrost siberiano, cioè il terreno gelato delle zone polari, un luogo per molti versi davvero fuori dal tempo, è giunta una notizia che sembra fantascientifica ma è reale. Due vermi preistorici rimasti congelati per oltre 40.000 anni sono tornati in vita. Questa straordinaria novità ci arriva dai risultati di uno studio svolto da un team dell'Istituto per i problemi fisico-chimici biologici del suolo, che è un importante centro di ricerca dell'Accademia delle Scienze di Russia, situato nella città di Pushkino, a sud di Mosca. In una ricerca su 300 vermi nematodi recuperati da campioni di ghiaccio antichissimo, due di questi, una volta scongelati, hanno mostrato segni di vita, hanno ricominciato a muoversi e a nutrirsi. Una delle due creature è stata datata a 32.000 anni fa circa, l'altra addirittura a 41.700 anni fa circa. Ricordiamo che i vermi nematodi sono quelli dotati di corpo cilindrico e di un vero e proprio apparato digerente. E aggiungiamo che i nostri due antichi amici siberiani sono a tutt'oggi gli organismi multicellulari più antichi mai riportati in vita. Uno straordinario caso di criptobiosi, intendendosi per tale quella condizione di vita sospesa che può preludere ad una ripresa delle attività vitali. Può preludere, ma non necessariamente prelude, tant'è vero che su 300 esseri del tutto simili estratti dal permafrost siberiano, solo due sono rimasti in una condizione di possibile ripresa della vita. Ed ecco il mistero, fortemente criptozoologico, perché solo e proprio quei due su 300? Cosa avevano di diverso dagli altri? Posizioni uguali, permafrost uguale, eventi esterni uguali, biologia e metabolismo interni identici. E allora? Cosa ha giocato in questa straordinaria resistenza della vita? Quali strategie hanno funzionato nei due sopravvissuti? Mistero. Gli scienziati russi al momento non se ne capacitano e chissà, forse non lo sapremo mai. E sull'onda degli insondabili poteri dei nostri fratelli animali non umani, vogliamo stasera lasciare il segno del mistero con la M maiuscola, toccando qualcos'altro di criptozoologicamente davvero enigmatico. Un avvenimento che abbiamo ripescato da un paio di secoli addietro, ma che conserva appieno la sua magia. Parliamo di quelle che sono passate alla storia della criptozoologia come le impronte del Devon. Siamo nel mese di febbraio dell'anno 1855. Ci troviamo nel Devonshire, una contea del Regno Unito sulla penisola di Cornovaglia, in particolare nella parte sudorientale di questa contea, e cioè nei pressi dell'estuario del fiume Exe. Dopo la notte tra l'8 e il 9 febbraio 1855, notte caratterizzata da una intensa nevicata, furono centinaia i testimoni tra gli abitanti del luogo di un fenomeno inquietante: una lunghissima fila di impronte inspiegabili, misteriose, che attraversava le campagne e i villaggi per oltre 150 chilometri. Si trattava di tracce molto precise e dalla forma insolita. Erano come ricurve su se stesse, quasi a ricordare la forma di piccoli zoccoli o anche ferri di cavallo. Erano tutte uguali, lunghe circa 10 centimetri, larghe circa 8 e tutte a una distanza le une dalle altre variabile dai 20 ai 40 centimetri. Si svolgevano lungo una linea quasi retta, nessuno zigzag, nessuno spostamento dal percorso, ed avevano come l'apparenza di qualcosa di inarrestabile. In più punti scavalcavano recinzioni, muri, addirittura tetti e intralci di vario tipo, sempre ricomparendo oltre l'ostacolo e continuando lungo la linea pressoché retta da cui provenivano. Comparivano su tutto l'estendersi della neve fresca, anche in punti molto difficili da raggiungere e superare. Ad esempio, salivano addirittura su alcuni tetti e ridiscendevano dalla parte opposta della casa e non si fermavano mai. L'impressione, magica a dire poco, era che fossero il segno tangibile di qualcosa di estraneo alla normalità. Qualcosa di animale? Forse, ma di quale animale? Non lo sappiamo. Ovviamente molti giornali dell'epoca documentarono l'evento e raccolsero un sacco di testimonianze. Le ipotesi si sprecarono, anche le più stravaganti, dai roditori selvatici saltellanti agli animali abituati alla neve come i tassi, oppure forse dei grossi uccelli, oppure ancora e addirittura due canguri che pareva fossero fuggiti da uno zoo privato, ipotesi peraltro mai confermata. Per uscire dal regno animale, alcuni ricercatori parlarono di palloni meteorologici trascinati dal vento, ma le caratteristiche di precisione, di linearità, di estrema lunghezza del tratto percorso non vennero mai chiarite. In diversi villaggi si parlò ovviamente di tracce del diavolo, così che l'evento entrò e rimase nel folklore locale come Devil's Footprints. Ma al di là dell'aspetto stregonesco, l'evidenza criptozoologica di un essere misterioso che aveva tracciato una misteriosissima via rimase scolpita nel tempo. Nessuna causa fu ritenuta tale. Ancora oggi il Devonshire ricorda la notte in cui fu visitato da un qualcuno che volle lasciare un enigmatico segno di sé, scomparendo poi nel nulla. Beh, dopo questa fantascientifica entrée, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: E rieccoci ad Animali ed Enigmi. Per questa, che è l'ultima trasmissione della stagione 2025-2026, vogliamo concludere con un messaggio di grande speranza. Qualcosa che ci manifesta chiaramente quanto la razza umana possa essere ignorante e crudele, ma nello stesso tempo possano esistere personaggi umani nel nostro mondo che vanno al di là dello specismo, producono risultati e indicano strade da percorrere. Il campo della criptozoologia umana è davvero speciale. A testimoniarlo facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Stati Uniti, anno 1934. Ci troviamo in Pennsylvania, nord-est degli USA, sopra Washington, zona di grandi coltivazioni, di foreste e di montagne. Per la precisione stiamo percorrendo i sentieri della Kittatinny Ridge, una cresta montuosa che si estende per quasi 300 km nella grande catena dei Monti Appalachi, una catena che va dal Canada all'Alabama nel sud degli Stati Uniti, percorrendo anche l'intera Pennsylvania. Sulle pendici della Kittatinny Ridge, fin dalla fine del 1800, era invalsa un'abitudine crudele, promossa dall'essere più specista e sanguinario del pianeta, l'uomo. Parliamo della caccia al rapace. Non un'abitudine venatoria come tante altre, peraltro sempre e comunque deprecabili. Era un vero e proprio massacro. Si svolgeva in autunno, periodo in cui i falchi e altri rapaci migravano, e fortunatamente ancora oggi migrano, dalle zone nordiche degli Stati Uniti verso il sud, in regioni più calde. Centinaia di migliaia di falchi, aquile, astori e altri ogni anno, favoriti dai forti venti di nord-ovest, la più grande migrazione di rapaci che si conosca. E anche, purtroppo, la più grande tentazione di chi imbraccia un fucile per divertirsi a uccidere. Erano diverse centinaia gli umani che si recavano sulle pendici della Kittatinny Ridge nel periodo della grande migrazione. Risultato? Terreni che si perdevano a vista d'occhio, completamente tappezzati da cadaveri di rapaci migranti. Non riusciamo neanche a pensare ad una cosa simile. E ci si metteva anche una tetra amministrazione pubblica che aveva deciso di considerare i rapaci esseri parassiti e assassini, sono parole dell'epoca, per cui addirittura aveva destinato ricompense in denaro per chi li avesse uccisi. Ma per fortuna tutto questo finì. Finì nel 1934 grazie a Rosalie Edge. Criptozoologia umana. Chi era Rosalie Edge? In poche parole, era un'attivista politica, una combattente per i diritti delle minoranze e in particolare per quelli delle donne. Animo da suffragetta, spirito combattivo, grande perseveranza, di famiglia benestante, Nacque a New York nel 1877 e venne cresciuta per diventare una signora dell'alta società, ma fece tutt'altro nella vita. Fu una militante suffragista, marciò per Manhattan con il New York Suffrage Party, organizzò la campagna stampa che portò le donne di New York a ottenere il voto nel 1917. Incontrò molte attiviste che all'epoca si battevano per i diritti delle donne, in particolare la leggendaria londinese Margaret Haig Thomas, viscontessa Rhonda, grande leader del movimento femminista internazionale e autrice del percorso che portò nel 1928 le donne a sedersi nella Camera dei Lord inglese. Sulla scia della viscontessa Rhonda e di tante altre attiviste, Rosalie Edge partecipò a tutte le battaglie politiche più importanti dei primi anni del Novecento, contribuendo decisamente all'emanazione nel 1920 del 19° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, che diede alle donne di tutta l'Unione il diritto di voto. Ma direte voi, e la criptozoologia? Arriva. Per la precisione, arriva nel 1929. In quell'anno la nostra Rosalie ricevette un opuscolo che denunciava il grave problema della caccia rispetto alla conservazione delle specie. Fu amore a prima vista. Rosalie, che era già di suo un'appassionata di ornitologia e di birdwatching, rimase folgorata e passò subito all'azione, e fu un'azione spettacolare. Quando nei primi giorni d'autunno del 1934 i cacciatori di rapaci iniziarono a salire lungo i sentieri della Kittatinny Ridge, trovarono la principale strada d'accesso bloccata. Da chi? Da una newyorkese 56enne protetta da un guardiano armato. Era Rosalie Edge e aveva comprato la montagna sovrastante, punto d'ingresso della Kittatinny. Una montagna evidentemente di proprietà demaniale, quindi affittabile e anche vendibile. Nessuno avrebbe mai più potuto salire lungo quei sentieri per uccidere rapaci, pena l'arresto. Nel contempo Rosalie aveva fondato Oak Mountain Sanctuary, il santuario della montagna dei falchi, una grande struttura, direi prima nel suo genere sul pianeta, destinata ad ospitare rapaci e uccelli selvatici in genere per proteggerli, curarli da ferite o traumi, riabilitarli e riportarli, se possibile, alla natura. Rosalie Edge divenne paladina delle iniziative contro la caccia e a favore delle leggi di tutela della fauna selvatica e della natura in generale. Fu la prima donna ad incarnare la figura dell'animalista e ambientalista in un'epoca in cui la figura femminile doveva ancora strenuamente lottare per emergere dal ruolo di serva e di madre. E cosa davvero straordinaria, non solo chiuse alla caccia i percorsi della Kittatinny Ridge, salvando così milioni di rapaci, ordinò anche con grande lungimiranza che venissero contati ogni anno i rapaci che transitavano lungo i cieli della Pennsylvania, specie per specie, giorno per giorno. Affidò questo immane compito ad un giovane naturalista di Boston di nome Morris Brown, che aveva assunto per gestire il santuario della montagna dei falchi. Ebbene, quei conteggi durano ancora oggi, dopo più di 90 anni, e sono stati la principale fonte di informazione che testimoniò del declino dei popoli dell'aria, declino che portò la biologa statunitense Rachel Carson a scrivere nel 1962 il famoso libro Primavera silenziosa, che documentava i devastanti effetti collaterali sugli ecosistemi animali e vegetali dell'uso degli insetticidi, in particolare del famoso DDT, il diclorodifeniltricloroetano. Fu proprio grazie al libro Primavera silenziosa che a partire dal 1970 il DDT è stato messo al bando con immediati benefici per la flora e per la fauna. Rosalie Edge morì 84enne proprio nel 1962, anno di pubblicazione di Primavera silenziosa. Ebbene, dopo questa sera di avvenimenti davvero speciali, ci piacerebbe ricordarvi un libro speciale che conclude la nostra stagione in allegria e apre una strada verso un mondo più felice. Parliamo di ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute. A cura di Rosalba Nattero, direttore artistico di Radio Dreamland, che saluto. Ciao Rosalba. Contenuto: tante facili e gustose ricette cruelty free, raccolte anche da noti chef, per stare bene e non fare male agli animali. Come si legge nell'ultima di copertina, si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi? Sì, si può. E questo cambierà in meglio la nostra vita, soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Condividiamo in pieno. Ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute di Rosalba Nattero è edito da Edizioni Trischel. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online al sito www.triskeledition.com, dove è disponibile anche in formato ebook nelle versioni Kindle e EPUB. Bene, chiudiamo così questa 109esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Elio Bellangero vi saluta e augura buona estate a tutti. Al vostro rientro, Radio Dreamland e Animali ed Enigmi saranno sempre qui ad aspettarvi con grande piacere. Alla prossima, ciao!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche. Una trasmissione condotta da Valeria Bianchi Mian.
1: Bentrovati su Radio Dreamland. Eccoci qua per l'ultima puntata dedicata agli arcani maggiori. Pensate che tra poco arriveranno anche i minori, ovvero quelle carte note come da gioco, i naibi, che arrivano dall'Oriente prima degli arcani maggiori e ci portano storie di semi che hanno a che fare con i quattro elementi, ma anche le quattro funzioni psichiche junghiane. Avremo modo di parlarne insieme. Io sono Valeria Bianchi Mian, questa è la mia trasmissione, si chiama Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche, e sono molto contenta di collaborare con Radio Dreamland, con Eco Spirituality Foundation, perché è un luogo dove possiamo portare cultura, la cultura della natura, e sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è affatto. Contraddizione è solo per chi ritiene che questi due ambiti siano, come dire, esclusivamente umani, quando si parla appunto dell'eventuale insieme dei due, e soprattutto la cultura, insomma, magari viene ritenuta qualcosa che non appartiene agli altri animali. Noi invece condividiamo l'idea che tutto sia un intreccio, un dialogo tra natura e cultura, soprattutto che tutte le specie abbiano voce in capitolo in tal senso. Cosa c'entrano i tarocchi? I tarocchi sono una via che ci porta al ricongiungimento con la completezza nostra, con il centro di noi. Lo stare al centro del mazzo di carte significa comprendere il viaggio del matto verso il mondo che per noi è appunto unione in anima mundi. Il mondo è tutto un rimescolar di carte, è il punto di arrivo ma non è mai definitivo, no? Come quando dopo un'avventura Ulisse riprende il mare, come quando arriviamo alla fine di una fase esistenziale, no? Ben descritta da Erikson, lo psicologo che meglio di tutti ha raccontato le fasi della vita, ma c'è sempre ancora da imparare. Anche dopo la morte, in fondo, possiamo ricominciare. Operare con i tarocchi, per me che sono una psicoterapeuta, è prima di tutto un modus vivendi e anche un po' un modo per giocare, sì, perché oltre all'aspetto simbolico, i tarocchi sono anche un gioco. Il gioco è un elemento costante in tutte le culture. Giocare è in fondo un fare cultura. Pensiamo agli animali, come sperimentano attraverso la giocosa lotta, la lotta per la vita e la sopravvivenza che condurranno da adulti. E noi, come cuccioli, cominciamo a sperimentare tutto ciò che ci si aprirà nelle fasi successive dell'esistenza. Lo storico olandese Johan Huizinga ha scritto un saggio che si chiama Homo Ludens e che veramente merita un posto, questo Homo Ludens, accanto all'Homo Faber. Da molto tempo sono convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco come gioco, dice Huizinga. È proprio così. Pensiamo al gioco attraverso le immagini, no? Come sperimentiamo anche la spiritualità da bambini, possiamo avvicinarci a quello che sarà il mondo. Se noi sperimentiamo soltanto fucili, pistole o magari i bambini che fanno male agli animali e di loro si dice vabbè, ma è una bravata, ecco, quelli sono giochi tra virgolette che porteranno a violenze future. Ma se noi ai bambini insegniamo che non è un gioco raccogliere granchiette sulla spiaggia e tenerli nel secchiello, ma che i giochi possono essere molto più in sintonia con l'anima mundi, noi facciamo un'opera importantissima dove tutto parte dall'inizio e porta al futuro. Cosa meglio della carta del mondo per raccontare il gioco di questa signorina o androgino che balla al centro della mandorla nei tarocchi marsigliesi? E magari poi l'andiamo a ritrovare nei Rider-Waite-Smith e vediamo anche che intorno a lei ci sono i quattro evangelisti nelle loro forme simboliche. Il mondo appare come danza di pesci, di animali, in altre forme di arcani che rappresentano magari aspetti più naturali. Io nei miei piccoli disegni che hanno illustrato la silloge Vita-Morte l'ho rappresentata questa carta come una Persefone che finalmente ritorna in primavera all'abbraccio della natura, fuori dal mondo di Ade, il dio dei morti. Tra l'altro, se posso dire come è partita la mia passione per i tarocchi, ricordo che ero proprio in piedi, meditante, con a sinistra la luna crescente, a destra il sole, era estate, quando in cielo proprio si vedono tutti e due, e ho sentito forte l'immagine della congiunzione. E in quel periodo mi stavo avvicinando ai tarocchi che già conoscevo, ma superficialmente, ho avuto proprio l'illuminazione dell'incontro tra sole e luna che è presente nel mazzo. Quindi danzare tra i 22 arcani maggiori è un dono ed è anche un incontro veramente con la vita e con la morte, con la possibilità di recuperare il senso del giro tondo che è il mondo. Dopo il mondo c'è di nuovo il matto. È veramente un viaggio pazzesco, l'abbiamo compiuto insieme. Anche in psicoterapia è molto utile approcciare queste immagini, magari appunto come faccio io nel mio metodo immaginale del tarodramma, non necessariamente lasciando al caso, tra virgolette, la scelta, ma invitando il paziente a guardare le immagini e a riconoscere gli aspetti di sé, quindi proprio a carte, a faccia in su. Scrivevo questo un po' di tempo fa: il narrare fiabe in gruppo, l'inventare storie, corali e poesie con i tarocchi o con altre immagini che si prestano come proiettivi, per esempio le sibille, gli oracoli, ad esempio anche il mio oracolo della luna uscito con White Star, o la magia dell'amore, un mazzo che invita alle meditazioni relative a questa forza, a questa potenza che permea ogni angolo dell'universo. Quindi con queste carte lavorare in modo espressivo è un arricchimento. Si tratta in primo luogo di un'esperienza divertente, quindi di nuovo il gioco, no? Questo giro tondo del mondo che mi piace citare oggi alla 21esima carta / 22, perché in matto l'abbiamo già trattato. Divertente è un modo per attivare l'immaginazione con i simboli universali, i simboli della vita, dell'amore e della morte. È un gioco, ma è anche un dono per la mente, e poi è uno stimolo per facilitare la nascita di un buon clima tra i partecipanti in un gruppo. È il momento ludico perfetto per dare l'avvio all'incontro. Però il rimescolare le carte non è soltanto questo livello, non ci porta solo al gioco. La narrazione corale connette le persone, accende l'anima alla ricezione di quello che è il significato e anche proprio il nesso a causale. Carl Gustav Jung e anche Marie-Louise von Franz ci parlavano di sincronicità. Cos'è la sincronicità? Non è semplicemente quel momento in cui, ad esempio, sto pensando al mio amico Gino e lui mi telefona. No, assolutamente. È molto più ampia. È quando c'è una corrispondenza, diciamo, magica tra il mio pensiero, le mie azioni, questo momento della mia vita e gli eventi che accadono intorno a me e che mi riguardano a un certo punto, che mi toccano, oppure anche gli eventi su una scala più allargata. È una congiunzione pazzesca di dentro e fuori, che non ha una spiegazione causale, logica. Non è che perché io sono adesso in questa fase allora gli eventi si mettono così o viceversa. È proprio a causale, cioè senza questo rapporto di causalità, ma non è nemmeno un caso. È qualcosa che noi, insomma, quando ci capita diciamo accidenti. È una connessione di senso. Come abbiamo visto, dunque, la storia del matto che va al mondo ci riguarda tutti, è una via della coscienza. Si parte intonsi, si parte vergini, si parte ingenui, si parte un po' folli, come il matto. Abbiamo visto anche l'associazione con il Parsifal delle storie del Graal, quando Parsifal non chiede niente, non si osa chiedere che cos'è quella cosa lì. Cos'è quella coppa? Che cos'è questa ferita che ha il re Amfortas sanguinante? E poi piano piano si acquista coscienza, prima in ruoli stabili, in ruoli anche se vogliamo condivisi, quasi insomma no? Un pochino riconosciuti, altrimenti si scappa fuori dai margini, come l'imperatore, l'imperatrice. Siamo un po' nel regno, e poi sempre più da soli, fino all'eremita, fino alla ruota che ci porta verso il mondo sotterraneo, a conoscere l'appeso e la morte e la cura profonda della temperanza, che però ha bisogno di avere a che fare col diavolo, fino all'uscita dalla torre, la stella, la luna e il sole nelle carte che chiamo astrali, e poi un ritorno in qualche modo di una coscienza molto più profonda che ha toccato i vertici anche della, come dire, dell'area infernale, dell'ombra, dell'aspetto proprio ignoto dell'inconscio, per finalmente abbracciare il mondo. E allora giro giro tondo, tutti giù per terra, tutti figli della terra, mi viene da dire, né?
2: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scriveva Giordano Berti nella prefazione al mio libro di poesie: credo sia utile mettere in evidenza la varietà di fili multicolori che riguardano i tarocchi, che seguono strade diverse. Da un lato quei giochi di corte che vedevano nelle immagini dei 22 trionfi l'ispirazione per brevi sonetti in rima, da attribuire a questo o a quel giocatore, con un mix di satira e seduzione che costituiva il vero motivo del divertimento. Su un altro versante, quel genere di giochi, vere e proprie drammatizzazioni, messi in atto da alcuni psicologi come Bianchi Mian, che sarei io, un po' come estrarre la pietra filosofale o la pietra della follia dalla testa dei pazienti per portare alla luce i barlumi di una consapevolezza sepolta nelle profondità della psiche. Quindi, insomma, procediamo con calma e giochiamo, ma c'è anche l'aspetto meramente spirituale. Quindi, come non citare Giancarlo Barbadoro quando ci parla della ruota dei tarocchi, che insomma proprio va a toccare questo piano più alto. Quindi dal gioco all'anima, alla spiritualità, dal corpo alla meditazione e all'incontro col senso della vita. Tutto è un po' nella ruota dei tarocchi. Se il mondo è la meta, è comunque anche un punto di partenza, è un miraggio nel futuro del matto, una locanda però, perché poi si riparte. Forse ci si deve riposare però al mondo. Il mondo è qui e ora, è presenza, è quello che nelle meditazioni di ogni genere riporta alla focalizzazione sul respiro. Sempre non c'è sistema spirituale che non citi la potenza di questo nostro essere vivi qui e ora nel respiro. È anche un po' il centro di tutto, della rosa dei venti, il centro delle quattro funzioni psichiche junghiane, è la quintessenza degli alchimisti antichi. Nel mondo l'uovo filosofico trova la sua apertura. E allora cosa meglio di questo periodo pasquale per parlare di lui, no? Del mistero dell'uovo. Che cosa contiene? Non lo so. Non lo so mai prima che cosa contiene l'uovo, perché l'uovo è capace di farmi arrivare all'oro. Nell'uovo sonnecchia il germe della vita, ma lo stesso guscio contiene l'ipotesi della morte. Dell'uovo hanno narrato in tanti, mitologicamente, nelle fiabe, nelle storie. Un protagonista per forma, colore e perfezione si presta alla fantasia creativa. È diventato il rappresentante della Pasqua cristiana, ma è un vaso il piccolo uovo, capace di portare sulle spalle il peso del mondo. Arcano numero 21. La papessa, dice Jodorowsky, cova un uovo. Adesso è un po' che questo tema non viene più trattato, ma abbiamo già detto come Alejandro Jodorowsky prenda spunto da Leonora Carrington anche per conoscere i tarocchi. Chi più di lei è stata, diciamo, maestra nel dipingere proprio questo segreto racchiuso nel guscio? Per gli alchimisti è un alambicco stesso il prezioso mistero che racchiude la pietra filosofale del futuro. L'uovo è il punto di tutto, è quello che gli alchimisti dicono contenitore del sole e della luna. Quando arriviamo al mondo, l'uovo finalmente si dà. Lo studioso di miti e religioni David Leroy Miller, nelle riflessioni sulla rappresentazione della luna, scrive che luna e sole sono l'alchemica coppia, figure dell'immaginario di un dramma divino, di una danza circolare che ha le dimensioni dell'erotico, del carnale, del mitico. Danzano e amano. Che cosa succede dentro quest'uovo? È la danza del sole e della luna che finalmente si fa universo, si fa mondo. mondo, si fa insieme di opposti come nel Tao orientale, come davvero nell'unione dello Yin e dello Yang, come nell'unione di qualsiasi coppia di opposti che riguardi poi la possibilità di arrivare all'anima mundi, alla totalità. Quella che ci connette nella complessità della vita. Possiamo immaginare un matto che parte e finalmente, come arrivo, il riconoscimento dell'appartenenza alla totalità, che però è sempre molteplice, in danza interiore e in congiunzione. Riconosciuta questa congiunzione, si può arrivare all'unus mundus. L'anima mundi che cos'è? L'avevamo già detto in un'altra avventura, in un'altra puntata, ma riprendiamo il tema perché col mondo occorre dirlo. Di lei hanno parlato Platone e Plotino, quindi i neoplatonici. Il cosmo è un organismo vivente, c'è un uno, un'anima unitaria che però racchiude il tutto, quindi anche la molteplicità. Noi non possiamo dimenticare né un polo né un altro. Il mondo, inoltre, che è fatto appunto di esseri viventi, è proprio entità infusa di vita. Platone ne parla nel Timeo e parla di grande anima per indicare proprio questa forza, questa energia vivificatrice. Poi Marsilio Ficino nel Rinascimento porterà ancora questo tema in luce. Noi possiamo chiamarla grande anima. Possiamo chiamarla anima del mondo, possiamo chiamarlo anche spirito universale, io direi in danza con l'anima. Noi nell'ecologia che unisce la spiritualità ricontattiamo proprio questo aspetto. Anche James Hillman, che da Jung si discosta per la sua psicologia archetipica, dà vita in qualche modo a una psicoterapia che tiene conto dell'anima mundi. Quindi l'anima mundi è la vita completa. Quale carta migliore del mondo per rappresentarla? Nell'ecospiritualità l'anima mundi è il cuore che pulsa al centro della visione. Non è un egocentrismo, ma è un ecocentrismo. Anzi, un co-eco pensiero, un co-eco spirito. Io la chiamerei così, un co, come preferisco dire sempre co-specismo, no? Quando parliamo di specie. E anche in questo caso la parola perfetta prevede l'inizio co. Interconnessione è l'anima mundi. Ogni essere vivente è interconnesso, tutto è un ecosistema, è un co. È un incanto, ma è una visione che tiene conto della potenzialità simbolica viva. Quando il simbolo è vivo, cura, ci cura, ed è una poetica. Immaginate la connessione. Non è un Eden cristiano dove il lupo non mangia l'agnello, ma è un'accettazione di quello che è la vita della natura, che comunque non è crudele come fa l'essere umano. L'essere umano opera la sua crudeltà, invece gli animali no, nessun animale è crudele. Loro mangiano e vivono e muoiono in un sistema che però è, vuol dire, senza il tema della crudeltà che noi invece coviamo e coltiviamo grazie anche ad azioni terrificanti, oggi sempre più anche all'interno dei sistemi dei social network. Non oso veramente quasi nominarli, questi gruppi che fanno del male agli animali attraverso i social e si scambiano immagini e video. Ho saputo di recente che esistono, magari con base in Cina, ma anche in Europa sono molto attivi e coinvolgono giovanissimi. Ecco, questa è una connessione negativa, è una connessione d'ombra. Invece l'ecosistema, spiritualità ci permette di educare anche i nostri ragazzi e i piccoli, no, a una visione giocosamente in anima mundi. È un'etica planetaria, è un'etica che noi possiamo far danzare a partire dal mondo e arrivando al matto, no? Quindi un'educazione, una formazione anche di quello che sarà la prossima generazione. Dobbiamo farlo attraverso pratiche quotidiane, grazie proprio al nostro rapporto con il mondo vivente. Abbinare l'anima mundi al mondo dei tarocchi viene spontaneo, perché la carta è proprio l'androgeno, come ho detto. No? Che finalmente dalla ghianda immaniana è arrivato la quercia. È l'anima mundi stessa, l'energia vitale al cuore della creazione. Tra l'altro, questa, diciamo, mandorla è in realtà proprio lo stesso uovo cosmico, se vogliamo, no? Una specie di protezione di quella che è la ghirlanda del respiro universale, del mondo che esiste e porta in sé il passato, il presente e il futuro. È un pochino la la protezione dell'anima mundi. Diciamo che è la nostra esperienza più completa, quindi la carta del mondo in qualunque rappresentazione è davvero il punto di arrivo e di ripartenza. Vi auguro un buon quindi ritorno al matto, e per la prossima volta i quattro, gli elementi quattro, no? Come abbiamo visto i quattro evangelisti, le quattro funzioni, i quattro semi, i quattro elementi, insieme alla quintessenza, saranno argomento di puntate dedicate agli ori, la materia, alle spade, diciamo la parte più spirituale, pensiero, ai bastoni, il fuoco dell'intuizione, le coppe, l'acqua del sentimento. Quindi a presto per gli arcani minori. E poi dopo che cosa faremo? Io ho già un'idea, lo sapete? Sì, ma non ve l'anticipo la prossima volta, così verrete ad ascoltare la puntata. Baci e abbracci a tutti.

Radio Dreamland. Share the vision.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Alice Bertocchi. Musiche Lab Graal.
0: Appuntamento nella cattedrale. Silenzioso, vuoto e buio, l'universo suo malgrado esisteva. Concentrazioni di materia, rincorrendosi come ritornelli, tracciavano echi magnetici. Come onde in uno stagno di nulla, si rinfrangevano sulle spiagge dell'esistenza. Il presente, tra passato e futuro, cominciò a splendere in una manciata infinita di gemme, mostrata per sedurre la vita nel compito assegnato dalla propria natura. Una creatura, gemma microscopica, si mosse nelle acque deserte del pianeta silenzioso, lungo il cammino degli eoni, sino a levarsi di un grido che si tramutò in parola, tracciando echi di coscienza nel vuoto stellato. L'uomo, suo malgrado, esisteva.

Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: In una grotta irlandese sono stati scoperti dei ragni zombie che continuano a muoversi dopo la morte. È così che in una grotta irlandese, in quelle che erano le segrete di un antico castello distrutto, si aggirano diversi esemplari di ragni zombie. Li hanno trovati mentre stavano girando un documentario, ma non hanno capito subito che si trattasse di una scoperta scientifica inedita. Su quei ragni cresceva una grande ragnatela, come se si fossero costruiti una loro casa dalle forme insolite da portarsi sulle spalle. Hanno notato quasi subito quanto fossero strani, insoliti, ma la realtà è stata ancora più sorprendente. Ad arrampicarsi su quei muri di pietra erano dei ragni tessitori morti, colonizzati da un fungo sinora sconosciuto che si è impossessato del loro corpo e ora lo usa a suo piacimento. A 5 anni dalla scomparsa, la gatta Flora è tornata a casa. La reazione dei cani di famiglia lascia senza parole. Per 5 lunghi anni Kathleen e Asa Harrison hanno vissuto con il peso di un'assenza, quella di Flora, la loro amata gatta. Quando l'amica è svanita nel nulla nel marzo del 2020, la speranza di rivederla sembrava un sogno irraggiungibile. Eppure, contro ogni previsione, Flora è tornata, ritrovata a quasi 18 chilometri di distanza. Un viaggio misterioso, un ricongiungimento reso emozionante anche per la reazione dei cani di casa, i quali hanno mostrato di riconoscerla e di apprezzare la sua ricomparsa a casa. Ambiente e animali nella Costituzione. Sono passati 3 anni, ma sembra un'altra era. 3 anni fa è diventata legge la riforma costituzionale che ha portato alla riscrittura dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della Costituzione. Il primo, dopo la modifica, riporta testualmente che al fianco della tutela del paesaggio e a quella del patrimonio storico e artistico della nazione, presenti fin dal varo della Carta fondamentale, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e anche nell'interesse delle future generazioni. E che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ma il vero tradimento non è per la natura o per gli animali, è per le future generazioni e i giovani dovrebbero davvero alzare la voce. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso è Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata abbiamo avuto Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: generation.
1: Al di là della soglia, tutte le poesie, un'opera inedita di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera organizzata dal New Earth Circle. Uniamoci in una meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Grazie.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Scienza di Confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Dreamland, state ascoltando Scienza di Confine, è puntata di fine stagione, io sono Gianluca Roggero insieme al mio collega Roberto.
2: Ciao a tutti.
1: Garosci. E avremmo deciso di affrontare un argomento che ci è parso molto interessante perché è di attualità, nello stesso momento in qualche modo richiama a fenomeni, alla fenomenologia UFO anche in epoche non sospette, quindi periodi anche più indietro nel tempo. Stiamo parlando della sfera di Buga. Io non so se ne avete sentito parlare, cari ascoltatori, ma è un caso piuttosto interessante per tutta una serie di implicazioni, perché stiamo parlando di una sfera che è quindi un manufatto che in qualche modo ha generato un notevole interesse anche nella comunità scientifica indipendente, ma non solo. L'oggetto è stato classificato inizialmente come UFO e stiamo parlando di una sfera che è stata avvistata in Colombia nel periodo di, se mi sbaglio, marzo.
2: Sì, marzo del 2025.
1: Marzo del 2025, da questo signore, Don José, che l'ha avvistata, quindi l'ha vista volare, quindi l'ha seguita per diversi minuti, per poi atterrare a circa 50 metri. E questo ha avuto la possibilità, questo Don José, di raccoglierla e questo il fatto interessante, consegnarla alla comunità scientifica e ai ricercatori. Qua c'è di mezzo anche un noto giornalista che conosciamo bene nel mondo dell'ufologia, questo giornalista messicano, ricercatore ufologico, che è Jaime Mussan, che pare sia l'attuale custode della sfera.
2: Sì, è così, infatti è l'attuale custode della sfera. La sfera è arrivata nelle sue mani, diciamo. E qui, Gianluca, ci sono tante cose da dire relativo a questo avvistamento e a questa, anche alla presa che questo Don José ha fatto, che su internet, e poi quando uno se ne va a vedere, ci sono veramente un sacco di video che fanno vedere proprio quando è stata prelevata la sfera. È una sfera che è stata praticamente ripresa da più di una posizione, quindi ci sono anche delle riprese differenti della sfera, e quindi è tutto un caso, se vogliamo, è da una parte molto strano, dall'altra parte fa pensare, perché ci sono delle contraddizioni. Diciamo che in linea di massima esaminiamo proprio in termini nello specifico del manufatto. Se tu volevi aggiungere qualcosa, se no.
1: No, anzi, direi che è soprattutto interessante perché so che tu hai fatto un po' di ricerche in merito, e quindi a me quello che interessa è proprio, tutta questa documentazione relativa proprio alle indagini che sono state fatte, perché noi siamo abituati, no, a un avvistamento UFO, è una cosa che compare, scompare e chi si è visto si è visto.
2: Sì.
1: Mentre in questo caso l'oggetto è nelle nostre mani.
2: Sì, nelle mani terrestri.
1: Sì, nostre intendo terrestri, non, sì. non nostre.
2: No, noi no.
1: Proprio mie e tue, ma
2: no, quasi.
1: del consesso umano, tra virgolette.
2: Sì.
1: E quindi cosa ci puoi dire in merito?
2: Ma allora, guarda, dopo che è stata ritrovata questa sfera, se la sono un po' tenuta nelle mani e poi hanno cominciato a farla esaminare. E poi vediamo anche tutta la diatriba che è seguita a questo ritrovamento, no? Perché da una parte ci sono state delle analisi da parte di gruppi indipendenti, quindi ma anche da parte di università, e dall'altra poi c'è stato tutto un controaltare di persone, tra ufologi, non ufologi, studiosi, non studiosi, che hanno avversato alle varie situazioni che si stavano creando. Comunque andiamo per ordine.
1: Per esempio, scusami se ti interrompo, una cosa che potrebbe essere utile per i nostri ascoltatori, cioè proprio così di base, è chiaro che se digitate su internet sfera di Buga vi comparano anche delle immagini.
2: Il mondo.
1: Però fondamentalmente di cosa stiamo parlando? Quindi dimensioni, come si presenta questa sfera?
2: Ma sì, allora non è una sfera molto grande, avrà una circonferenza, avrà un diametro di una cinquantina di centimetri, grosso modo. Praticamente si presenta, appunto, sarà 40-50 centimetri. Comunque è una sfera che si presenta con una superficie, diciamo, lucente,
1: quindi metallica.
2: Metallica, ovviamente, su cui c'è un disegno che ha fatto molto discutere ed è praticamente tenuta insieme all'equatore. Non si è ancora capito da che cosa, da che tipo di cintura all'equatore di questa sfera c'è, che la tiene insieme. Sembra che all'interno della sfera ci siano delle forze che tengono queste due semisfere unite, però si ha paura nell'aprirle perché potrebbe distruggersi anche l'elemento, la sfera stessa. Questo fa pensare, se da una parte fa pensare a qualche tecnologia sconosciuta, che poi non è così, dall'altra invece fa anche pensare che sia un artefatto che è in grado di difendersi sotto certi aspetti, no? Per cui all'inizio era stato dato assolutamente come di provenienza aliena. Poi questo, nel corso delle varie analisi, è un'ipotesi che man mano è venuta un po' a cadere, anche perché lo stesso Jamie Mousman, questo signore di cui parlavi prima, questo giornalista, praticamente adesso ha detto: prima di tutto occupiamoci di come questa sfera può viaggiare, di come si alza, di come si muove nell'aria, poi dopo penseremo al resto, ma andiamo avanti per gradi e secondo una dinamica che lui si è dato. Allora, adesso andiamo a vedere come è fatta, no? Per questa sfera. Praticamente si è ipotizzato una composizione del 95% di alluminio, mentre invece, questo all'inizio, poi sono state fatte delle analisi condotte da scienziati dell'Università Nazionale del Messico, l'UNAM, che hanno rivelato una composizione un pochino più complessa, quindi un alluminio per circa il 75%, un po' di silicio, circa il 21-22%, altri metalli, tra cui manganese, rama, zinco e altre anche in quantità minori. Due materiali interni si muovono in presenza di un campo magnetico, che anche questi sono in via di, diciamo, identificazione. L'esterno della sfera è solido e metallico, e appunto, come dicevo prima, è composto di due parti. L'interno non è solido, però le tiene unite. Hanno fatto delle termografie computerizzate, delle TAC, insomma, che rivelano una forma interna simile a un vaso che si pensa possa anche accumulare dell'energia. La presenza di un'alta percentuale di silicio, quindi circa il 22%, può fluidificare l'alluminio per la fusione, e in questo contesto si ipotizza che, essendo il silicio cristallizzato un conduttore, possa servire a distribuire meglio l'energia statica cruciale per quello che può essere un discorso di lievitazione. Poi sono state fatte delle scoperte, prima sono state smentite, poi sono state riconfermate. Hanno trovato fibre ottiche, quindi fibre ottiche, che vuol dire anche poi nanotecnologia, tutto sommato. E questo, da una parte, se vuoi, ha un po' spiazzato anche i ricercatori, perché non si aspettavano mai più di trovare queste fibre ottiche, che sono un po' presenti dovunque nella sfera, in particolare appunto lungo questa cintura, diciamo, no? Questa sorta di equatore, sotto un polimero che ancora non è stato identificato, che comunque hanno scoperto che si fonde a 110 gradi. Le fibre che hanno trovato non sono tutte uguali, variano in dimensioni e numero di filamenti, perché sono anche più di 6. Si ipotizza che quelle più piccole servono per la comunicazione a lunga distanza, e sono solo delle ipotesi, mentre quelle più grandi come sensori per raccogliere dati ambientali, temperatura, umidità, pressione. E questo, da una parte, è praticamente come è fatta la sfera. Poi hanno fatto anche delle ipotesi su un meccanismo di volo, e qui c'è stato qualcuno che ha parlato dell'ipotesi Tesla, e qui sei praticamente di Tesla, sei tu molto più espertone di me, perché si è fatta questo tipo di paragone con Tesla, paragonando il principio alla torre Wunderliff, no? Di Tesla.
1: Sì, quella di Wunderliff.
2: Esatto. Quindi questo potrebbe essere una delle ipotesi per cui questa sfera si muove.
1: Cioè, quindi praticamente un meccanismo legato all'elettromagnetismo.
2: Esatto.
1: Quindi infatti, sfruttare l'elettromagnetismo terrestre per poter levitare e quindi muoversi.
2: Esatto, infatti. adesso quello che stanno appunto cercando di fare è quello appunto di cercare di farla muovere, e l'obiettivo è fare riuscire a ruotare l'interno della sfera a una velocità sufficiente per generare l'energia e le cariche necessarie proprio al fatto che possa lievitare, e quindi dimostrare così che esiste un meccanismo. Poi c'è, cos'altro si può dire? Che d'altro canto, mentre ci sono fibre ottiche da una parte che sono appunto rappresentativi di una forma di nanotecnologia, un ingegnere di nome David Avilar Roldan, che è un esperto di metallurgia, conferma che il processo di produzione della sfera, ovvero sia come è stato fatto, è praticamente sia semplice quanto rudimentale, perché è in uso da ormai 5.000 anni, che è una fusione a sabbia praticamente. Le due parti esterne della sfera sono tenute insieme non da giunzioni esterne, ma dalla forza di quello che era all'interno, così come è stato detto prima. E nonostante ci sia questo processo rudimentale, no? di come è stata costruita, all'interno è presente un bellissimo disegno, un'opera d'arte che in realtà è un chip. Si ipotizza che potesse avere una funzione di comunicazione, e questo contrasto tra il processo di fabbricazione rudimentale e la nanotecnologia e l'alta ingegneria rivela un ulteriore mistero, no? Perché da una parte abbiamo un sistema con cui è stato fatto, che è questo sistema vecchio di 5.000 anni che conosciamo benissimo, dall'altra ci sono delle tecnologie che appunto rivelano quelle che dicevo prima, la tecnologia della fibra ottica. Poi di?
1: No, ma pare che ci sia anche un discorso relativo a un chip esterno. Quindi tu hai parlato di un chip interno.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, sì, c'è anche il chip esterno, certo. Questo okay, chip esterno è quello. È quello che assomiglia, sì, sì, sì, è stato fatto, è un chip esterno che ricorda anche, tra parentesi, un Corp Circle, questo che è un'altra cosa abbastanza da notare.
1: Ma ne parliamo dopo la
2: certo,
1: pubblicità.
2: Dopo la pubblicità approfondiamo.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Abbiamo parlato della sfera di Buga nella prima parte, e illustrandolo così come è stata fatta, come è stata ritrovata. Nella seconda parte, prima di passare la parola a Gianluca, volevo ancora fare un piccolo excursus di tutte quelle che sono state anche le cose dette contro, ovvero sia, da una parte abbiamo un oggetto che rappresenta e ancora adesso ha dei lati oscuri, potrebbe essere un UFO, potrebbe non esserlo, è un Opart, non è un Opart, a questo punto ancora non si sa, nonostante sono passati ormai qualche mese dalla sua scoperta, però sicuramente ci sono un sacco di, diciamo, di studiosi, come dicevo all'inizio della trasmissione, che sono contro la veridicità o comunque contro, insomma, si pensa che sia un falso, un fake, come si usa dire oggi, clamoroso. Perché? Praticamente il discorso è questo, che ci sono dei dubbi sulle fibre ottiche come semplici riflessi, perché potevano essere dei riflessi di microscopio, e questa è poi caduta nel tempo perché hanno visto che non erano riflessi di al microscopio, ma erano veramente l'esistenza di, appunto, di fibra ottica. Poi il fatto è questo, potrebbe anche starci, il fatto che di questa situazione qui questo giornalista se ne sta traendo un grande vantaggio, perché in realtà tiene lui questo tipo di oggetto, non lo condivide con quello che è la scienza ufficiale, e questo gli genera su YouTube, e vi lascerò il link perché secondo me è quello più reale, visto che è quello che, da cui si vede tutto quanto il discorso nei minimi dettagli e come si sta sviluppando, diciamo che ovviamente lui ci sta, probabilmente come youtuber, ci sta prendendo un bel po' di grana, e quindi ci sono tanti che mettono in dubbio che sia tutto quanto vero, come ci sono dei youtuber che hanno fatto degli esperimenti proprio e riportano anche filmati di come si può fare questo oggetto e farlo sembrare pure vero, per cui ce ne sono tante cose. La cosa che mi sembra però come critica la più aspra, se vogliamo, è quella per cui viene detto che questa sfera non è stata data, non è stata consegnata a nessun ente ufficiale, perché la potessero esaminare. Quindi qui non c'è di mezzo la NASA, non c'è solo di mezzo l'Università del Messico, che pare che abbia pubblicato un documento che poi lo stesso giornalista ha fatto sparire da internet. Però dicono, ma allora se è tutto vero, ma perché non la dai a un qualche organo ufficiale? Ecco, e questo quindi può essere anche, questo giustifica, no? Nella testa di ognuno di noi può giustificare il fatto che questo sia tutta una fake. Però io volevo far presente che una sfera metallica ritrovata in Florida nel 1974, che è la sfera di Betz, praticamente è stata una sfera che anche questa aveva 20 centimetri come diametro, pesava circa 9 kg. Questa famiglia Betz all'inizio se l'è tenuta, poi l'ha consegnata alla NASA ed è sparito tutto. È caduto tutto nel dimenticatoio. Ma questo non è solo un caso, ci sono stati altri casi, che altre sfere sono state viste, per esempio in un aeroporto, mi sembra che sia un aeroporto degli Stati Uniti, adesso non mi ricordo la località esatta, ma anche questa è passata vicino a dove decollavano gli aerei, l'ha vista un pilota e poi gli hanno fatto ritirare subito tutto da internet, tutto quanto aveva pubblicato qualche cosa. Per cui io poi ovviamente più di questo non posso dirvi, e poi ognuno si potrà trarre le proprie conclusioni. Noi quello che possiamo fare, io e Gianluca, è lasciare un link che secondo me è quello proprio del giornalista, del suo canale YouTube, su cui potete vedervi e leggervi tutta la storia. Però c'è da dire che anche Gianluca vuoi aggiungere qualcosa, perché questa cosa qua, questa sfera di Buga, ti ha un po' intrigato per certi altri aspetti di cui noi ci siamo sempre occupati nella nostra trasmissione, giusto?
1: Beh, noi ci occupiamo di UFO, quindi il fatto che questo oggetto presenti questa forma così ben definita, sferica, metallica, richiama subito alla memoria casistica ufologica proprio relativa ad avvistamenti dove l'UFO in questione aveva una forma sferica. Adesso, diciamo, un evento, una serie di eventi che mi vengono in mente sono proprio quelli legati a questo fenomeno misteriosissimo e che è rimasto così nella storia dell'ufologia, anche un po' localizzato, molto specifico, che è quello dei Foo Fighters. In realtà noi non abbiamo mai parlato in trasmissione, sarebbe stato interessante fare una trasmissione dedicata, perché i Foo Fighter sono praticamente è una corruzione anglosassone del termine francese feu, quindi sta per fuoco, no? Quindi Foo Fighter starebbe per caccia infiammato o caccia di fuoco, ed è il nome a cui i piloti alleati diedero a partire dal 1942 a tutta una serie di oggetti con cui cominciarono a fare degli incontri nei cieli dell'Europa, però per dire la verità non solo in Europa, con queste misteriose sfere luminose che tra l'altro in genere erano proprio di piccole dimensioni. Stiamo parlando proprio mediamente tra i 50 centimetri e il metro di diametro, che avevano questa caratteristica, quella di avvicinarsi agli apparecchi in volo, seguivano la rotta, volavano intorno alle fusoliere per poi sparire, allontanarsi a velocità inimmaginabile, dimostrando di essere sotto un controllo intelligente. Uno dei primi casi è questo del pilota della 415esima squadriglia di caccia dell'aviazione degli Stati Uniti, tenente David McFalls, che in volo presso Haguenau nella Sazia Lorena il 22 dicembre del 44 venne inseguito per quasi 3 minuti da due luci molto grandi e brillanti di colore arancione. Ma è un caso, ci cioè sono stati veramente decine e decine di casi di questo genere.
0: Scusa, ti becco al volo con una domanda su cui non abbiamo parlato. Secondo te le sfere che si vedono nei filmati della Nimitz possono essere anche quelli considerati dei Foo Fighter?
1: Lo so, diciamo che lì la forma, ma non è proprio sferica. Lì è più, ricordati che in quel caso un pilota aveva fatto un paragone con i tic tac, quindi le famose mentine, sì. Questa forma oblunga,
0: affascinante, no.
1: Qua invece parliamo proprio di forme proprio, sferiche, proprio certo. Nettamente sferiche, e tra l'altro a volte luminose, a volte non proprio luminose. A volte gli incontri erano diurni. Un caso, perché poi cosa successe? Che ovviamente stiamo parlando di un periodo bellico, quindi immaginatevi la reazione che poteva avere, che ebbero i piloti alleati, quelli della RAF, quelli dell'USAF, nei confronti di questi oggetti.
0: Certo.
1: No, sicuramente devono essere armi segrete naziste,
0: sì,
1: o comunque
0: esatto.
1: Dell'asse. Sta di fatto che poi a fine guerra vennero fuori una quantità rilevante di rapporti che i piloti della Luftwaffe o dell'aeronautica giapponese avevano fatto incontrando gli stessi oggetti e a loro volta pensando di essere di fronte a armi segrete alleate.
0: Certo.
1: Quindi gli alleati pensavano armi segrete tedesche e viceversa, però non era così. No, quindi e questo mistero rimase tale. Poi sappiamo come sono andate le cose, perché a partire dal 47 poi diciamo c'è stato il fenomeno UFO con tutto quello che ha implicato. Tra l'altro c'è stato un caso molto famoso, che è quello di un pilota americano, Gorman, ancora nel 48, che diciamo durante una missione ingaggiò un vero e proprio carosello che fu tra l'altro testimoniato anche da personale a terra, quindi non è il testimone solo il pilota Gorman a bordo di questo caccia, che era un caccia ancora elica, ancora a pistoni, quindi un P-51 Mustang, ma addirittura personale della base, quindi vedevano questo pilota, questo aereo che faceva evoluzioni e lo chiamarono proprio così, una specie di gioco carosello, perché non c'era questa sfera, ed era una sfera metallica, perché l'avvistamento in questo caso fu diurno. Ma parlando di UFO e parlando di sforma sferica, questa è una chicca, cari ascoltatori, perché Roberto ha citato giustamente altri casi di forme sferiche, ma io sono andato a ritrovarmi, questa la fonte era una lettera inviata da questo testimone alla redazione del Giornale dei Misteri, parliamo del 1972, perché allora il testimone era ancora in vita, di un avvistamento che risale niente proprio di meno che al 1931, giovedì maggio 1931. I testimoni sono due, la localizzazione è Siamo nei pressi del nuraghe Trudumeddu, a pochi chilometri da Paoli Latino, nel Cagliaritano, quindi siamo in Sardegna. E siamo intorno alle 16:30, questi due ragazzi, queste due persone, diciamo, mentre cavalcavano nella zona di questi nuraghi, a un certo punto osservano una sfera delle dimensioni poco più grandi di un pallone da calcio spuntare fuori da un nuraghe e volare, librarsi a mezz'aria, quindi più o meno all'altezza di un metro due, e fare delle evoluzioni. E immaginate lo sgomento di queste persone, soprattutto di uno dei due, che infatti a un certo punto disse: no, è meglio che non lo seguiamo, diciamo, andiamoci, perché effettivamente, diciamo, tra l'altro c'è anche un nome, perché il testimone è questo Pasquale Masala, il quale cercò anche di raggiungerlo, ma poiché il terreno era irregolare, la vegetazione frenava la corsa, a un certo punto la sfera si dileguò. E qua siamo, diciamo, nel campo dell'assurdo.
0: Sì,
1: allora, siamo
0: sempre
1: nel 1931, certamente questi testimoni avevano tutto in meno che in testa UFO, perché gli UFO non esistevano.
0: Certo.
1: Io lo dico sempre, i casi pre-47 sono da tenere molto in conto. Ed è quello che è da tenere molto in conto, il fatto che le caratteristiche che vengono riferite dei testimoni di questi casi sono molto simili a quelle dell'epoca, invece, quella che noi prettamente chiamiamo UFO. Qui, Roberto, io sto parlando più del passato di te oggi, è strano.
0: È strano,
1: questo,
0: sì, è strano, però, comunque, però hai la mia somma fiducia, visto che...
1: Strano,
0: comunque...
1: io parlo del passato, tu parli di più del presente.
0: Okay. Siamo scambiati un po' i ruoli.
1: E quindi, diciamo, rimane il mistero dei Foo Fighters e rimane il mistero della sfera di Buca. Che conclusioni,
0: sì,
1: vuoi trarre, Roberto? Cosa ne pensi?
0: Ma guarda, veramente è un caso, come abbiamo visto, è molto controverso, è ancora in evoluzione, perché comunque per il momento la sfera è ancora, diciamo, tra di noi. Poi finirà che questo giornalista la dia alla NASA, che finisce come al solito, lo dia a qualche ente e finisce come al solito, lo vedremo. Però nel frattempo stanno andando avanti delle ricerche. Vediamo che cosa succede. Del resto noi abbiamo aspettato anche proprio di parlarne, visto che l'accadimento di marzo ha generato tantissima, diciamo, discussione,
1: fermento, ipotesi,
0: eccetera, eccetera. Noi abbiamo proprio aspettato un attimo per vedere dopo 3 mesi che cosa poteva succedere. Ed è una questione ancora in evoluzione, per cui stiamo lì a guardare. Tanto nel frattempo ci sono altri UFO, ci sono altre situazioni, e in completa evoluzione come sempre, e quindi per i nostri ascoltatori credo che ci potranno poi rivedere qui la prossima stagione a riparlarne.
1: Bene, allora, lasciando i nostri ascoltatori alla fine della nostra stagione di Scienza di Confine e rimandandovi a un appuntamento che speriamo foriero di grandi novità per la prossima, vi ricordiamo che come sempre abbiamo il libro di Giancarlo Barbadoro, La ricerca di intelligenze diverse. Ricordiamo che lo trovate, edizioni Triskel, che trovate o alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino, oppure in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordiamo anche la rivista online Shang Newspaper sul sito www.shang-newspaper.com. Quindi, a dopo le vacanze, dal sottoscritto Gianluca Roggero, ciao,
0: e da me, da Roberto, un grande saluto e buone vacanze a tutti.
1: Un abbraccio, ciao!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Anna Radici. Musiche Lab Graal.
0: I confini del cielo. Possiamo immaginare i confini degli oceani, al di là dell'orizzonte, fermati da terre sconosciute. Ma si possono immaginare i confini dell'esistenza. Vanno al di là del cielo. Un mare immenso che si apre nell'infinito, verso limiti impossibili a immaginare. Forse non ci sono neppure.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Beatrice Caggiula.
1: Musiche Lab Graal.
0: Verso il mistero. Gli anni che avanzano mostrano la porta dalla quale migliaia di generazioni sono passate. Che cosa lasceremo dietro di noi? Sogni, ideali, l'ordinarietà di ogni giorno. Nel vicino distacco possiamo finalmente vedere il vero aspetto del luogo che lasceremo. Una immensa esistenza che sembra perdersi all'infinito, ma che si chiude sui limiti della sua illusione. Una caverna, immensa e semibuia, in cui siamo nati e cresciuti per prepararci a oltrepassare la soglia. È qui che sono nato e che ho provato il mio senso dell'esistenza. Ma adesso, verso cosa andiamo? Forse la morte è più vera del falso infinito in cui siamo cresciuti. Vedo un velo separarmi dal mistero, un mistero che non ha mai smesso di chiamarmi.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.